La Rema, de Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pribegorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus stambusta in corda, libers essenus de tot simtops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carci.

Pleits che van ves, de Donat Cadruvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cens e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cens quen fes, ton empermes, senza quins les. Tot seremes. Pleits che van ves.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ierer sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La saludont na domandà nu dasce star da spera, si maladit, ai, per cena, in fet na bella cera. Il prüm weine betta giù, davona badarlada e l'urens weine dit betu ins dat. Una branclata. Ma più in avanti che ci desinu posso tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Reminiscences. Der Giacun hasch per Mut. A fons mio cor, e in ma leg, se traus e cuvrez vi, e drovo mo in pign schebet per el scuvier si. L'amur survens che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se la mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ai dinamal, quei ai o schon sentiu.

0: Les novitats de RTR.
1: Evacuar una escola en el Chantun Songhai per vida suponits seiets e la UE vol regles plus strenches per Airbnb. E Laura i resta per grande part sulle IF. E les sise il microfono e Florian Mon. Bendi. A Goldach in il Chantun Songhai e in scuola venida evacuata venerdì sera durante una festa. Tenor la polizia ha da pliras annuncias per vide se jetz supponiz. In saia sine qua is con prim transferirad und 13 persones en il bajet de la scuola e sil suenter evacua e tramess a chiaselas. I naia da ne jeans blessats a la polizia naia cita ne jeans musemens per se jetz e la parte del fac che material pirotecnic aia cajunala canera. Il cas vegn intercurri. Ils Stati Uniti tremetten dus Intermediaturs in l'Ukraine e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia e venien allora la domenica a Kiev. Il presidente americano conferma il viade in verso reporters e porten in proposta per terminare la guerra in Ucraina e dendan bec ir in dettagli. E la prima visita di Kushner e Witkoff in Ucraina a Mosca in il Stato Pliras Giades. L'Unione Europea che vuole introdurre regole più strenche per dare fit abitazioni per kurz tempo, per esempio con il servizio di Airbnb, con le regole vuole la UE ridurre la mancanza di spazi di abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in tutta Europa, tra l'altro prescrivere cure che citate d'astien introduzione limitazioni per Airbnb ed altri servizi. La proposta della Commissione Europea sta venendo approvata dal Paesco Members e dal Parlamento Europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in chiarte mondiali. Uscendo da, per esempio, il bit più pendere in scuola in chiarte mondiale del tipo Mercator, quella mosse clerma in meme grandi territori in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönland comparsa in questa chiarta mondiale circa tutte le grandi con l'Africa, si dice che l'Africa è circa 14 diade più grande. Sco alternativa propone la mozione la chiarta mondiale con la proiezione del Equal Earth, quella rappresenta paesi la grandezza effettiva. Beh, in paesi ha già contro l'intervenzione els Stati Uniti. Il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. En la prima giugno d'ogni HC di Chiesa incontra Storhammer Hammer con 3-2 su in der prolungazione. Der Ginevra Servet con ogni ses in prima giugno e il sbatten il Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leve, Simone Hammer si cent al finale della Diamond League in Brüssel, sin il terzo platz e nel Seilung. Con la distanza di 8 metri e 23 cm mancant la Panzelais per 20 cm la vittoria che va al giamaican T.J. Gale.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle IF e nel nord del Centun ai incins Nivels a di resta ciaut, a cui era dati fino a 26 gradi, e nell'engidina bassa la sura sottselva dati 24 gradi, e nell'engidina notte del grigion central fino a 23 gradi. Il più ciaut è nel Masauk con 32 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

al puls della musica. RTL

0: RTL Impuls.
1: A ciaccia geva barba Carla, a ciaccia bassa, a dina bel jeurs per nisse da quai. Cirs e ciavrils ens comandats, resalvats unicamain alla ciaccia auta. Da saietar da quels tirs grons, durant la ciaccia bassa e fraut, puni con deces multas. Las lleurs saietani ancun balins da plum, plats e chantunats, crudels nun ni quai. Munizion che ne struș abla da tuciar mortal main in ciavril, da mai bec lubida per la ciaccia auta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia bel lleurs ter barba Carla. Propi? Bel lleurs? Giaine en avant per incines emnes, finter is dis da Nadal, il giantar da festa. En turn mais assese en legria l'entira famiglia, bappe, mamma ed il squatter bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai ter la famiglia, però senza barba Carla che già torna en stagion d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartuffels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buna charn, di mamma pusont il plat savurus in maisa. Durant mangiare il brassà, cloma il plipicen tutenina. Qua hai an crappa? Immediat cialen ils grons da discurr. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quas dies ciavril or della gelantera. Ma ne ginna suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da barba Carla.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ina scola a Songhai è stata evacuata per vide saiet suponits. La UE vuol regles più strenches per Airbnb. A Laura è nel nord e si può part couvert e nel sud dati su lei. E les siat al microfono e Florian Mon. Bendi. A Goldach in il Centun Songhai e in scuola venite evacuate venerdì sera durante una festa. Denò la polizia ha da plire annunzie per vide se jetzt supponiz. In sei a sine quei scomprim transferì redont 13 persone in il baiet de scuola e se il suender evacuà e tremes a casa els. I nae da ne jeans blessate, la polizia nae città ne jeans musemens per se jetz, e la parte del fatto che material pirotecnic aia che giornale che nera, il cas vin intercurri. Il Stadis Uniz tremetten dus intermediaturs in l'Ukraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia e venien allora la domenica a Kiev. Il presidente americano conferma il viadi invers reporters e sporten in proposte per terminare la guerra in l'Ukraina. Details nel nomnane jeans. E le prime visite di Kushner e Witkoff in Ucraina, a Mosca e nel Stato Pliras Giades. L'Unione Europea, che vuole introdurre regole più strenche per dare affitto abitazioni per curt tempo, per esempio con il servizio di Airbnb. Con le misure vuole ridurre la mancanza di spazi da abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in l'intera Europa e trant'altro prescrivere cure che citat d'astene introducere limitazioni per Airbnb ed altri servizi. La proposta della Commissione Europea che sta venendo approvata dal Paese come members e del Parlamento Europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in carte mondiali. Uscire da, per esempio, il bit più pendere in scuole in carte mondiali del tipo Mercator, quella mossa clerma in meme grand territorio in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönlande, per esempio, compare in questa carta mondiale circa tutte le grandi scuole Africa, sceglie che l'Africa è circa 14 diade più grande. L'alternativa propone la mozione la carta mondiale con la proiezione di Equal Earth e la rappresenta paesi tenor la grandezza effettiva. Ben paesi ha già contro l'intervenzione gli Stati Uniti. In l'Argentina, dove in Malec, che venne angolato dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima. Il Malec era ossa nel possesso delle figlie di funzionari della partita nazionalsocialistica. Letz aveva angolato il durante la seconda guerra mondiale di gallerist e nel Paese Basso. In trecire federale ha ordinato surdare l'art spoia all'ertavla del possessore originale. Letz vuole esponere il Malec scomprime in l'Argentina e l'ora trasferire quel nel Paese Basso. E del sport, il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. E nel primo giorno Daniel Hazzi di Chiesa incontra Storhamar con 3-2 su in prolungazione. Der Ginevra Servet Gudogne se in primo giorno e il sbatta nel Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammer si centra al finale della Diamond League Brussels nel terzo platz e nel Silung. Con la distanza di 8,23 m mancano alla Panzalais pass 20 cm per la vittoria che va al giamaican Tece Gay.
2: La meteo.
1: E nel sud del Grigione si per grande parte soliv e nel nord poi da nivels più spess. Il resto mi aveva con 26 gradi a Quira e 25 gradi in l'Engelina Bassa e la Sotselva. E la Surselva dati 24 gradi, nel Grigione Centrale 23 e nell'Engelina di Notte 22 gradi. Il Plitjaut è nel Mesauk con 32 gradi.
2: Quai è stata la novità del RTR? Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Ali šteš, že vůj jen zdrojlíc o, že vůj kumbatout mo odr faut tratativ s kumbas plýmač. No fajn, že simple mě činí a desítek, že jenom fysu jen impe i fits. Prvíde ča RTR za mosa i des la komproa, če štarsi bot, kumbenia, mezom, Livio Fofa za divíš im belíšem i dim bundi. Sonde banure ides findemna. Juhui!

0: E allora tu mi senti il telesguard che ci ha messo con le clivio a chistella se fa tenere ciò a se bel bismaint ci va con i gem bismaint a ciaccia per l'amor di Dio. Le già state in divalci ciarla aiuta a prendersi una bestia e do d'era se bel bismaint plain zonk qua è podato tutto il twitter da su rtr.ch là da moblerun depu ciaccia grand tema io er quiston qui è pro RTR e naturalmente c'è un bleras bellas fotografias da contradas da bellezza da banuras con c'è il cocion ma er da butins c'è ciadras di c'è ciadras on fat fininosa e a propos ciaccia c'hai sto capiter per cincia ciadr nu sieta una bestia ta la lascia viver in avant adonta c'è l'is atun i podesta la sieter quella domanda fa Mario Toys a ses bab Tony antil nov film des Contrasts. Tony Toys, 78 anni, sarà un des Pags che ha potuto ir schon per la cinciavla iada a ciaccia da Capricorns. La prima iada, avant 40 anni, a Mario, in quella iada, be un po' a pin, er schon tala compagnia. E osse 40 anni più tard, al fat quai, cu la camera, il androra ha dat un film su della ciaccia, ma er su del nirvegli, anche in una contrada da bellezza, con portrait da bellezza, e appunto, anche il film va per la domanda: sieter o lasciar vivere la bestia? E questa è la risposta da Tony.
1: Also, vivere la lascia c'è nutta il cif in ogni caso, e qua si è naturalmente già il tipo d'ar. C'è un però a tir e va giusto benissimo, tutto so ir, e allora io mi paese la tir perché. E nell'ultimo la charna è la più buona charna sulla vicina città. Qua è piuttosto, vuol dire forse non la lasciassi vivere, ma in tutto il nord potessi dire la situazione, ma questo salmo mai mal dire.
0: Se Tony Toys ha fatto butin, e questo non eravamo dire, se vuole avvezzer, pur trezz da bellezza della Val Müstair, dall'Aida Rims, della Val Mora, ci tai al più nuovo film des Contrasts, Bapi Fil ci va una ciaccia da Capricorns, e ja posa dir, hai, ed è un film ci ha bleras surprises. Al titolo del film, l'ultima ciaccia domani in televisione, alle 5:25 su SRF1, oppure, ed in giugno vuole Erschon Ossa sind rtr.ch, Ossin Play RTR.

0: Musica svizzera. Minchiedì e minchiura da RTR.
1: Le sonde benura, la sette di set, la giovigina bellissima fin demna.

0: 124, passa 40 ans in grand hit, ultra vox, nul di qui a pro RTR, e d'intant, in stat las 7 metz, son da benura, Florian Mon, con las trais più importantes noitats.
1: A Goldach in il Centun Songai e in scuola venite evacuate venerdì sera durante una festa per vide Sayez Suponitz. In a dentan ne jeans plesats e la polizia na città ne jeans musumens per Sayez e la parte del faccio che material pirotecnic a ecce giornale canera. Ils Stati Uniti trametten dus intermediatures en l'Ucraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitano in prima la Russia e vengono allora la domenica a Kiev, e la prima visita di Kushner e Witkoff in l'Ucraina. Il club di hockey di Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League, e la prima gioco di ogni HCD a casa contro Storhamar con 3-2 su entra prolungazione.
2: La meteo
3: presentata alla Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz nu su un becce chandras dice chandras dim per se er la sulvagina suera oz a morina e ada in ovempu dal tot isce chatco a mo er ma er oz dai un di da chalurs fine pass per pass co esal time pots la er oz da nempe un bel di ma nulla da per tot impostito anti il nord ier in grigion central da oz vaira bleras nuvles io il sud per conter sarai tutta di vaira sulle mif e con o senza nuvles appunto scosciandite resta chat nulla più del tutto c'è chat come er ma er oz dai temperature senti in tutto il centun praticamente sta under 22-26 gradi a mezzoco dai da fatta passa 30 gradi. Hey, las chalur spellats faun fastidi ad un ocel chachader. Eini duldi saira durantes saluts de chacha. De più de quai, je vuno vesse de davair duldi un per uetas de quell'ur de ciao grandiose sco mince saira. Daemo vant las ot, ot squia pro RTR.
4: RTR. Informativ e divertente.

0: Buna luna nos lasni tors se chas erschi non aun mo fat butin sco per exempel Hugo Kamenisch.
1: Hallo Gavi, saluti.
2: Okay.
1: Na,
2: io di de Mondel Busch sto dik der si ta unut. Recuento Hugo.
1: Ma poi ci sono sette ticche se te la farei su tre di cala mille mattere.
0: Grandius, no? E adonta c'è l'ur si erci in una mosietà nulla, morda la fom, non sto ningiuncio ciadar, anzi, e se lasciano ir bain.
1: Ho salato un risotto ai funghi con l'organighetti, i tucchetti, e le pa' verdure ve ne fa tosti in altro.
2: Del vino?
1: Il vino, naturalmente, ci vuole il vino. Per cucinare per vai, per tutto.
0: Il menù da Andrea Scamilada non è nulla contro qua. Weinspunz gomi o i tre stylas da Michelin per otto quadroni da Ftamf. Scides cialurs, la buona luna non se lasci tor a scicciandres e la scicciandres da Dalder, mince saira live. Dalla snof alla sdesh, curcianom saluts da ciaccia qui a Pro RTR. La prossima è adelora. Questa sera da ciao. Ciao Malik, ad una divertente e bes e buons discorsi. E si venga a salire in pa. C'è in pa la comunicazione da una ciamona a cella. Dai, Claire Neada.

0: Sienas pirogia pro RTR. Haisun una specie rara, zapoi shondir rumaunc si rumaunces ci nu saun lon vainc vancises taveller tudais, per esser precis taveller schwitzertütsch. Jau nu kenjus ablers, ma i tas da. I am aduna imprendania kenjus rot in pain milder dollars nov ent il profil. Hanna Silva Montero Felz da Zinuaschel. Ella a raisch singlaises, a però passantassi in fauncia in engedina e tavela per quai rumaunc. Aterco sias duas sors piveglias.
1: E mia sors sem totes duas fitspegn schwitzerdeutsch, ma rumensch tota fatena. E eia personelmensch nu se. Schweizerdeutsch, per exempel. Mundart nu discur eia tota fatena e discur hochdeutsch. Percetscha eda discur e rumensch, pitosch gutu dascht. E, hai, quist mersdül de linguas is cumenso de totel cumensement de mia vita.
0: Ai, c'è una lingua che sono nidas pro spera al romano, c'è inglesi, tu dai da scrittura e da più della donna ci desertion ida anti le scuole in Engiadina per mostrare a svantaggio che il romano ha per imprendere inglese. Dai clai al profil Hanna Silva Montero Fels e Ziage da Dana Caprez, dollas nuova in radio o curri di ingiuccio volout su rtr.ch o su play RTR.

0: las novități de RTR.
1: I dat dus novs trieps de lufs en mesolcine ed en el grisun central. L'UE vol regles plus strenches per Airbnb e Laura en il nord e si propart couvert en il sit dat e sulei. Il social microfono e Florian Mon, ben di. En il grisun dat i dus novs trieps de lufs. Sco che il cantun scrive, ein ins fotografas nel territori trante la tumliasce e lai, dus lufs cun dus lufins, il trieps uvenil num Termbel. E da lanciat de la Val Calanca en era de viadi dus lufs crescits cun almain in lufin, scil triep cun il num Scalvin se move mos in il territori grisun uer en il Tessin vegn scleri. Actualmein dati cun quei desdoc trieps de lufs en il grisun cun almain si sonte sis lufins. A Goldach en il Centun Songai e in scola veniva evacuata venerdì sera durante una festa, tenor la polizia aia da pliras annuncias per vide saiez supponiz. In saia sine quais comprim transferire ad un 300 persones en il baiet de scola e sil suenter evacua e tramess a chaselas. In aia da negins blessats e la polizia naia ceta negins musumens per saiez. E la parte del fac che material pirotecnic aia cesunala canè il cas ven intercurri. Ils Stati Uniti trametten dus intermediaturs in l'Ukraine e la Russia, Volodymyr Zelensky a annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia e venin allora la domenica a Kiev. Er il presidente americano a conferma il viadi dels Anvers Reporters. Els porten in proposta per terminare la guerra in Ucraina, dettagli nel numnane jeans. E la prima visita di Kushner e Witkoff in Ucraina, a Mosca e nels già staatspliras giades. L'Unione Europea vuol introdurre regole più strenche per dare affitto abitazioni per kurz tempo, per esempio con il servizio di Airbnb. Con le misure vuol lui ridurre la mancanza di spazi da abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie se nell'intera Europa a tante altre prescrivere cure che città dascian introdurre limitazioni per Airbnb ad altri servizi. La proposta della Commissione Europea sta venendo approvata dal Paesco Members e dal Parlamento Europeo. La Radunanza Generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio nelle chartas mondiali. Ustina duai, per esempio, bec pli pendere in scuola in una charta mondiale del tipo Mercator. Quella mosse Clermain, memio grand territori sen vicinanza del Pols. La Grönlande comparsa in questa charta mondiale circa tutine grande sco l'Africa, scegie che l'Africa è circa 14 diades più grande. Sco alternative propone la mozione la charta mondiale sin con la proiezione del Equal Earth e la rappresenta per aista no la grandezza effettiva. En l'Argentina do in maleg che venien gulad als nazionalsocialists retunare la possessura legittima. Il maleg era nel possess della figlia d'in funzionari della partita nazionalsocialistica, le aveva angulael durante la seconda guerra mondiale d'in galerist en il Pajais Bas. In a drecire federale ordinada surdal arcpoia all'ertavla del possessur original, letzte vol exponer il malet scomprimen l'Argentina e l'ure transferir quel en il Pajais Bas. Ed il sport, il club de hockey de Tavau ha cominciato con success la Champions Hockey League. En la prima giau gudonial HCD a Chazen contra Storhamar con 3-2 su enta prolungazione. Ad era Genevra servet gudonial ses en prima giau els batten els Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammers accenta al finale della Diamond League Brüssel, sin il terzo platz e nel Seilung. Con la distanza da 12 metri e 23 cm, mancano alla Panzelais passa 20 cm per la vittoria, che va al giamaicano T.J. Gale.
2: La meteo.
1: En il sud del Grischuna di per grande parte sulle Jive, en il nord poi da Nivels più spes. I resti miaivel con 26 gradi a quera e 25 gradi in lentidina bassa e il sud selva. En il sur selva dati 24 gradi, en il Grischuna central 23 ed in lentidina notte 22 gradi. La domenica è per grande parte sulle Jive, il jendis di epus più di più Nivels e di poter già un la in zig plievge.
2: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In stat la Sotichinch. E di dati ho ische melodie, so canzons, cioè ci sono andate ben momentin, non so tale srabli più or del ciao, e se comincia forse da fatta da ciao, non ti ricordi da venura fin zaira e al meldercas, Sdroani lo eramo al Gordaunzas. E un de quest dai ossa, ta kleine Ada.
4: Mere
3: brut, mere
4: brut, ram, pam, pam, pam.
3: Claro. Sanuglia, e allora non esce più velsco curauntons, azo zot curaunta, al cuginons da nice legendar della Muppet Show, e da più da Kermit, Miss Piggy e Gonzo e compagnia, dai a muovant la mezza. Quais RTR in sonda stingi da settember, giovici in bundi, bellissima fin demna e smörebröt.
2: RTR, da nous, per vous.

0: Popom, popom, al batacorda mia. A mia, sondas 5 de settembre, c'hai tu che pro la sonda, scoli raccomprerai, laver l'auto o al torre in tot in paimpi pacific, clair al mini sguard. E questa sera vai, co, potessi essere ater, ossa actualmente, e va per la ciaccia. Nos colleghi e colleghi del mini sguard, sun nempe itz a far visita ad una famiglia in Engiadina, la famiglia Parli a Schamf. Per filosofare un po' sur della ciaccia, ma per tas accompagno durante le preparative per ire ciaccia. Adesso non ci piace comprare insieme al proviant, a un tot fat pront. I due poaps, Nicolini, Valerio, a un loro schon fat laurer un po' al moderatore Giancarlo Candinas.
1: Ciao Giancarlo, tu puoi studiare Valerio di pacchettare la buge e non svegna mi dar.
2: Giancarlo! Qua se mince vince la marenda.
3: Ma Gianni, tu sei chantegner da c'è la vart.
4: Ah, c'è? Aha!
0: Ai, sper la laur ci ha un schnu far, auni naturalmente un certo tempo un pain da taveller, sur della ciaccia il linart parli al bab da des duai, ci va schon des nuova anza ciaccia, e allora tanto rater quinta una de sias più belles historias da ciaccia, e quella a da ce far con la nascenza del fil vel Nicolin.
5: Ed è un telefono acceso, domandò po' sentir questa sera a ciaccia. Sì, sì, va bene, des tutto ok. Sono io a ciaccia ed è già la fortuna di sluppater un cerf. Perciò telefonò mia donna e disse arriverò un po' più tardi perché è già la fortuna di sluppato un cerf in quel momento di l'angoscia e per me cominciò le sdoglie. E l'ho decreto fare il record sbuttacere un cerf e strere il desurgot fino a via.
4: E ti siamo venuti due per la nascenza?
5: Sì, per fortuna. Io bastia le salute nata la buonura a Zeva.
0: Ai, da più della famiglia passionata da ciaccia a sparlis da Schamf la più nuova emissione del mini sguard dai da Wetzer online su rtr.ch o allora su Play RTR e questa sera naturalmente in televisione vince della SES su SRF 1. In bocca d'luff!

song oficial del campionato mondiale da balapesce, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. A proposito, sport, la lotta del Kilchberg, quella non amo comincia attualmente l'act festiv, ma Claire ce nu zateniain sul corain co ci va là, in postuit er astrai lottandas grigiuns ci sono dalla partita, quist punct culminans dalla stagione dalla lotta. Ossa però total chatter in sé schon alci incredibile, ma io sono saiurischem. C'è, ma diciamo in Iada, tutti questi hanno 40, 45 plus, se ricordano a mo tutti, proprio tutti, vede qua ci viene ossa, donta, in un snuglia reale, e sono be popas de stoffa. Sao c'è che ci viene? Otz avant precis 50 anni, se è dulli per la prima Iada, quist stunz quia, anti la televisione in Inghilterra.

0: Manu Chao qui è però RTR di Stadtlass. Ottimez, Sonda Banura, Florian Mon, con il nuovo Trip de Lufs, le novità.
1: E nel Grigion, dati ci sono due nuovi Trip de Lufs, scopo che il Centun scriva, ha inizio fotografato nel territorio tra la Tungliastia e l'Ai, ed è una valca lanca per l'Irs Lufs e Lufins. Con quei dati attualmente dei deutschen Trips de Lufs e nel Grigion con almeno 66 Lufins. A Goldach nel Centun Songai e in scuola venite evacuate venerdì sera durante una festa per vide Sayet Suponiz. In ada ne jeans blessate, la polizia ne città ne jeans musemens per Sayet e la parte del faccio che material pirotecnico ha il giornale Canera. Il club de hockey de Tavaua comincia con successo la Champions Hockey League. E nel primo gioco di ogni HC de Chiasen contro Storhamar con 3-2 su inter prolungazione.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La sta non ha paramo badaci des schon September e roz dai nempe un di vaira chat un di da bellezza non dai però in postuta anche il nord e in grigion central dai oz vaira bleras nuvles jol sud per conter sarai tot di vaira sulla lif e con o senza nuvles i resta più in chat nulli se chat come er ma per da quist temp vaira chat da per tot anche in grigion oz tantor 22 grazie in engedinati 26 grazie anche la region da Quaira, in vostra regione è la X in Leute und Rhein. B, io la svalada staliana, so veniamo picciata, mezzoco, oz der ciao, da fatta passa 30 gradi. Speresch, ci vu, ci daut oz in a plazina la sombriva e ci vu podaut jalder unde quist ultims diz da sta. E a Vauntles no vai per noi tanto rater qui amo per un des più grands della storia della musica di Gioseneada in un es Mozart Bach o io non so chi ma un des grands della musica da rock e da pop festeggiess oz lo downtavel anniversari e un des grands della scena da musica svizzera des ultimi decennis hai di nuova musica tot quai e da più la prossima mezz'ora qui a pro RTR Flott ist de la partida, speresch che vu jandaut la findemna. E apropo, grand stars de la scena de musica, di musica noa, nov non è la più, ma id es lur actuala, quella des Rolling Stones, in ovenion staungels, eh? Qui es In the Stars.

È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

Bon bondi e atter bonjour nu dai ne besvelt un chut in Svizzera francese a Montre gira quis dits scomincion al commencement da settember Fitch Blair i anem penom Freddy Days despe passa va in chons za radunan ad un al commencement da settember fans da tot al mond a Montre per festeggiar l'anniversari da d'un dos più grandi della scena da musica ne pe Freddie Mercury, tot qua is a nom na intant Freddie Days e quist fans transmuden allora al Le in Universum da Queen e per chai Montre per vide cia Freddie Mercury venne a relazion tota fa speciala con Le all'Ai de Ginevra l'Aler registra crabot 6 albums inter ed intrati al dera d'una da cia jent la. E quist'on ha unas fans dubbel motiv de far fest, also da concerts e inscunters e referats. Quist'on ha unas fans dubbel motiv de far fest per l'una, 30 anni dopo c'è la statua iconica di Freddie Mercury è là, alla riva dell'Ai, e per cella Freddie Mercury, un dei più grandi stars da rock di tutti i tempi, è nasciuto 80 anni. Al confondatur la voce, ma l'orma da Queen potesse festeggiare 80 anni. El stea sul palco in un imperatur e al stesso momento vel al pubblico ent il sac scon ingiunata. E Freddie Mercury era l'unica persona ci dera buona da chanter Bohemian Rhapsody senza aver bevuto avanti 5 birre. Oh, leggendario, è un provato chanter, no? Ma appunto, per 5 biarinas. Freddie Mercury fa qua, son avant. Queen, la band, ci ha marcato on 70-80 la scena da musica, sco, be, pacas, atras, e Freddie Mercury veramente il center da tutti, per cui dal tagline io sì. Freddie Mercury ci fece già 80 insieme con Queen, e un da loro

i l'Ormal Chantadurico fondatur de Queen Freddie Mercury festeggiasse oz ses 80 anniversari. Da più da deli loro in lundas di la Daldaraini conferm che sia c'ha musica classica a inspirare e influenza la musica de Queen e de Freddie Mercury.

Nikos Santos qui è pro RTR Kofesi con in pa musica svizzera, nuova musica svizzera, dai os da dünci tuca da spe botre entons pro las grandezas della scena da musica in nos paesi e c'è bottots che gnoschen per vida hits, sco per esempio qui squia. Schon tot clair?

0: Les novitats per RTR.
1: I dat dus novs trieps de lufs en la mezzolcina ed il grigiun central e la UE vol regles pli strentjes per Airbnb. E les nov al microfone Florian Mon, bendi. En il grigiun dati dus novs trieps de lufs, sco che il centun scriva, aien ins fotografas in il territori tanta la Tumliastia e l'ai, dus lufs cun dus lufins, il trieps oven il nom Termbell. E da lanciata della Val Calanca, en erda viadi dus lufs crescits cun almain in lufin, c'il trieb cun il nom Scalvin se mova mos in territori grigiun, uer en il Tessin vegn scleri. Actualmen dati cun quei desdoc trebs de lufs en il grigiun cun almain 66 lufins. L'Union Europeica vol introducir regles pli strentjes per dar afit abitaziuns per curt temp, per exempel cun il servetsch det Airbnb. Cun las mesiras vol l'UE reducir la mancanza de spazi d'abitare in regiuns turisticas. Las regles doin esser unitares en l'antira Europa e tranter auter prescriver cura che citats d'asten introducir limitaziuns per Airbnb et auters servets. La proposta della Commissione Europeica stang veni approvada dals Paesi co-members e del Parlament Europeic. En l'Argentina do in maleg che veni engulà dals nazionalsocialisti ritornar alla possessura legittima. Il maleg era nel possess della figlia di funzionari della partita nazionalsocialistica. Letz aveva engulà il durante la seconda guerra mondiale din galerist en il Paesi Bas. In entretiere federale ha ordinato su da l'arch poia aller tavola del possessore original. Letze vuol exponere il malet scomprime in l'Argentina e l'ura transferir quel en il Pajais Bas. Ed il sport en il Stadis Uniz han cominciato il campionatis mondiales per paraciclists e ciclistes. E la Svizzera ha 3 medaglie. Se l'infantil guadagna la corsa contro l'ora de velos da 3 rodes, qua per la quarta già in serie. Ed in la corsa contro l'ora de velos a Maun guadagna Sandra Furrer e Misha Weffler, mentre mai argent.
2: La meteo.
1: En il sud del grigiun di pregonda parte sul Jif e nel nord poi da nivels pli spes. I resti miaival con temperature strante 32 gradi in mezzolcina e 22 gradi in lenge di notte. La domenica è di pregonda parte sul Jif, il jendis di epus per pli nivels e di podaccia ulainzig plievge.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR, il profil.
4: Quest'ora conent una pruma linguas, culturas e perfin il cudes delle parevles engedinaises in inglese. Mia giastel profil es Hanna Silva Monteiro Fels. Nascida in Inghilterra, passantò 3 anni da sia vita in Engedinia, tourneda d'arciò in Inghilterra. A 27 anni, es la donna de dots 36, nid in avos era stida. Per vita l'amour. Un cordial benfnia, mio nome Anna Caprez. Hanna Silva Monteiro. Che nome è la Oz? Sia patria, la Svizzera, l'Engedigna, l'Inghilterra?
5: Definitivamente l'Engedigna. La Svizzera naturalmente è e clear, l'Inghilterra tocca è parte da me, ma allo stesso tempo l'Engedigna è mia chiesa.
4: Ed in quella è un sozzo giust, il da Cesa della famiglia Silva Monteiro e si sguarda or da finestra si è sozzo già la risposta del perché c'è la senta coscia ben. Noi essens in l'abitazione in una Cesa sur la via a Zinuascel. Noi c'entens il c'è da fe stuva a vierta della famiglia Silva Monteiro. Domineda vien la color alva ed è una c'è da fe a vierta e noi si duas to pacific vid una maisa. E non ci vengono passando più probabilmente le ore era in famiglia. Se non c'è la parte sura di me, è un po' ritratto, un po' più anonimo dell'impressione.
5: Ah, questo è una della cerna in noi in sé. Noi vavamo piuttosto difficultets quan ci nos volaven tornare in Engiadina, perché ci nos stavan zer per 3 anni or a tavo. Quan ci nos volaven tornare in Engiadina, perché ci nos venze 2 cems. Per vi della situazione di abiter, nu venze ci torce simple o simplemente una abitazione per nos 4. Allora vavens la fortuna de ci ter co Engiadinais ci volaven affitter e perché ci nos Derens de co emmi allora dit de sci. E per vide que alla fin essens nies a zinuastel e na zuat sinse e nua ce nus füssens gugent per cece que sinse nossa propi nossa decesa.
4: Nascida es ella scu Hannah Fels in Inghilterra. Lura ella riveda con 6 mais in Engiadina a Zuaz, insemble con ses genitors e las 2 sors più veglias. Dimene la famiglia inglesa ci venia stere in un mond rumensch, da quella volta encia completamente rumensch. Qual ella passantò quels prims 3 dejans, o c'è algordanza sola, insomma, vide quel temp?
5: Ed è in sé fitch bellas algordenses familiares. Nus venza fat in sé gerra roba in famiglia. Impustuz il velo. E giù dair, naturalmente, la natura e... Hai. Er las bellas algordenses a mia classe. Quid era er, us è bel de desser una... Also, clear, da quel temp no deir li so, ma de devair poches personas in la classe. E de desser propi aduna con una lotter o lotra e de devair quella mitzitzce fitch de spera.
4: Was ist da dir? La famiglia inglese, vero er discuria inglese, accesa, ella scu più giovna, frequentò la scuola primaria, las 2 sors già più veglies, di mene na confrontedes con las linguas o con la lingua rumencia, erenche lo in masdül.
5: Hai precis. Accesa venze discuria aduna inglese in famiglia, ma in la scuola vavi naturalmente rumensch e con certi colleghi della discuria tu dasci, perché els o elles non savavano rumensch, perché elles sono nidas della Germania. E hai, allora era qui già dal commenzamento, no, in sé, per me, la plurilinguità, ma impostato per i miei genitori, era tu dasci, c'è anche una lingua che els imprendavano. E mie sors sem totes 2 fitch ben schwitzerdeutsch, ma rumänsch tota fatena. E eia personalmensch nu se a schwitzerdeutsch, per exempel. Mundart nu dischuar eia tota fatena e dischuar hochdeutsch. Percetscha eia dischuria rumänsch, pitosch gut du dascht. E hai, quist mersdül de linguas is cumenso de... Da tut il commenzamento della mia vita.
4: E qual è restò? La famiglia Fels on è pelura decis di abbandonare l'Engiadina del Ciò, la Svizzera e tornare in Inghilterra. E se mettere vent per una giovane di 3 dejans, ci vien strata or del ravuol or de l'amicizia che la podia fabbricare su e buteda il ovo freido in un nuovo mondo.
5: Ah, per me era qui. Da quel tempo fitch gref. E non è in clet del tutto, perché ci non stavamo ir. L'Inghilterra da quel tempo non era nena me, mia decesa. Quid è già aduna quel cosa ester per me. E er con visiter famiglia lo, ed era qui per me aduna clair, cioè e non tocciav lo. E c'è quid era aduna curius da esser lo. Quel mudament da esser lo fix, d'era per me scu hai i fente in fitch difficil e estu vaf completamente müder mir im penser na pu la plurilinguità ma la monolinguità e per eviter de esser quella extra hai allora per me dero che proprio che un svelt müdament un being gleis e quider per prover di essere na curiosa in tels ölls dels otters si fenze.
4: Per s'integrare in quel sen. C'è ci d'essere sto dalla Svizzera, dall'Engiadina, ci aveva appunto aver fatto mudere il paese d'inces inglese, che ho dins ci aveva il primo tec musica. C'è la soggia vigeda, Brown Eyed Girl.
5: Hai, qui è per c'è ce qui porta per me precis quelles algordenses de famiglia, ma impostuit mia bab. Quei era già scoprim, si è cianzun per mia mamma e se ave er per nossas matas più tard. E si as matas e hai, qued era in se una canzone che nos venze d'una tello insemble e era festas e qued era ad una sia canzone.

0: Brown Eyed Girl, la cinzumcia Hanna Silva Monteiro Fels, collia con sia famiglia, con sia bab, con sia mamma e le due sors più veglias, rivede di mena con tre dejans da ciò in Inghilterra, seva ce l'avava passantosi infanzia in Engedigna. Lo essens restedes, nov paiais, nova scola, la lingua inglese, e l'ho appunto dit, es focusedes su quella per nuderi nul, per s'integrer forza melder, e schmanciò allora il tudasce il rumensch.
1: Il tudasch, na, perché c'è avav tudasch in scuola, allora podavi fare un evento con tudasch e questo restò. Ma rumensch, perché c'è non avav in giunas opportunitets da discorrere, da è completamente smanciò. Ed è mica tent, da è udia forse RTR o da letz quel ciosa e le novitets, e lo da è proprio bedo, wo, ok, che non sei io, sa più. Hai, e quid era... E io non mi interessavo nerna da quel tempo di proprio provare di incleggere da ciò.
0: Da realizzare che sei in sé trilink già là in Inghilterra in una scuola. Più tardi al gimnasio e all'università so quella situazione però mudita.
1: Precis. Lingue restavano in sé in evento un grande interesse da me. Erce quando ero rumensch, era che tu dasci francese. Perché c'è quelle delle lingue c'è da più scuola e si aveva deciso di andare all'università per studiare lingue e hai l'ho fatto mio bachelor scoprim in tudasch francese e spagnolo ma non domandare me di scuola spagnolo e l'ho cominciato a badare che quelle lingue manciava qualcosa concreto e ed è realizzato che mince volte c'è io potevo cernere sur da ce c'è io volevo scrivere da ed una cernia questa relazione tra una lingua di minorità e un'altra lingua e pur già anni più tardi è realizzato che aveva probabilmente qualcosa da fare con il rumeno
0: con quel mince c'è la loro propria armistia focus appunto su lingue minoritarie. E per finire a stare o a studiare a Wales, apposta era da quel motivo che sto a declarare?
1: Hai, sono ida a studiare a Wales, in Cardiff, la città principale. Di scuorani in quel paese, ci in sé tutti i menti, che si è in paese, ma els di scuorani lo in una lingua da minorità e els em dicco per mio master, potessi cernere c'è lingua. Allora dava qui, uscì un bel masdul di liet da tutto il mondo, ci è già loro egnes lingua, se è da decis da reanimare il rumensch un po' in me, svesa, e è da decis da combinare tu dasch e rumensch con mie lingue di traduzione per mio master. E alla fine da è scritt mio lavoro da master sur delle parevles engedinaises.
0: Che vuol dire ci esiste una traduzione in inglese da tre degin, le tre fedes, a me non vengono giusto di mente tutte?
1: E crei l'ultimo, ed è fatto, sono giuro che è tradotto tre, e l'ultimo era il tre champs. Ma hai, quale tre storie sto qui in inglese? E c'è il più bello, è la mia persona di valutazione, era Michele Badelatti. Allora, perciò un contatto con Suez e con il rumensch, clear. Els non è savia da quel tempo proprio del cinque idioms. Allora era qui bif per cas, c'è qui era in c'è potere, c'è era fitch bel, hai.
0: Già da quella volta sporadica mensch is Hanna Silva Monteiro Fels tornata in Engedigna. Dune der ciò c'è un po' sneak peek, as Jess?
1: Hai, precis, un sneak peek. da quel tempo was su mia fin con mia master e da cominciò mia dottorat. Precis perché c'è quel anno, un anno e mezzo, con mia master implagiava un chef ferm da ciò proprio avere quella connessione con rumensch, c'è da decisi di scrivere un dottorat sur da nabe rumensch, ma in lingue minoritarias e hai la traduzione tra la lingua minoritaria plus la lingua nazionale e scuccia quelle relazioni di possenza, affectation, traduzioni, eccetera, capite in quel momento. E là, insomma, allora, scoparto del mio dottorato, insomma, di una tornata per un'evna che ho in Engedina, in Svizzera.
0: C'è ci ma allora fatto stare tutto e udinti che c'è la discorsa USA rumensi, c'è la ho frequentato corsi di rumensi della chiesa planta durante due stets. Mm-hmm. Non era qua la base con abbandonare l'ingegnina e l'età di tre giorni?
1: Hai, qui era uscita e ha cominciato a lerti ciò in rumensi, da lerti più sovente la radio e da propri... engagere un po' di più con la lingua, ma è innovava in sé, quella fiducia in me, cioè se va a mondo, allora sono venuta in volta per frequentare il corso di rumensi alla chiesa planta. E hai, al commencement è cominciato tutto il gruppo di principianti e si aveva già svelto doccia in sé l'anno tuoci. E così un'evna sull'altra e hai già svelto e scuotato la lingua è tornata. Hai.
0: Reactivo una lingua interna. Quando l'inizio che ho durato fin che Hanna Silva Monteiro Fels allora proprio fatto fagot in Inghilterra per del boom per nire stare co in Engedina, so da quei volessi che gente scuorzi al prossimo touch musica c'è la soggia vigida la Tina Turner.
1: Proud Mary dei Cernia precis perché c'è erda qui stemp te realizzò quant importante c'è la liet intorno te es e Hi, Christian supporta algordenses de mies meldres colleges, ma el stes temp chati li storge de Tina Turner usche fascinante, perché cia ella vava usche una difficile vita, scu prüm, e cia is la nida in Svizzera e ha cominciato de nov, con sia nov om, e ha chat Christ crescer e abbandonar quel cosa ci nu tuoce a se usche impressionante.
0: Nustad Lenz, Latina Turner e Proud Mary.

0: La Tina Turner e Proud Mary, una personalità che ho impressionò a mia giast del profilo de Dots, Hanna Silva Monteiro Fels. Ella ha 36 anni e lavora il gimnasio privato Liceum Alpino Mazzuz, scu responsabile per le accreditazioni dels gimnasiasts e las gimnasiastes alle differenti università. Ma su di qui discorrenze Lorenzo più tard in dettaglio. Restete d'ernst del momento che la Svizzera, l'Engedigna o la lingua rumenca sono nidi da ciò più da conter e a sia cor, si potes dire, con perfin scrivere appunto un lavoro da masters o delle sparevle engedinaises in inglese o appunto lingue minoritarie. Il focus è da notare doctorat ursign. Ciao Vazzini, hai la ria già. L'ursign è una concente storia su un tutto il mondo.
1: Hai, il doctorat non è solo ursign, ma solo le storie prefens in lingue minoritarie. In postut rumensch e ursign, plus alsacien in francia, con la relazione fra il francese e il tudasch.
0: L'ursign è in sé una storia, nostra storia rumensch, ci vengono i recipedi in tutto il mondo completamente fausse.
1: Hi. In mia ricerca ho guardato quella relazione precisa tra le lingue che ho menzionato tutto il commencement. E queste possenze ci mudano in sé la struttura originale. In il senso che noi pensiamo un a noi, noi rumenci, noi sapevamo melder. Che orzin è una storia rumenca, ma certo pensiamo che qui viene dal tudasch. E per vedere qui, per le traduzioni, Pilliner il tudasht, shkullur baza, e clir, kui far sen, përshe që nao shabgjers, ksem rumenç e un otra lingua. Ma, kui o instances që ino që kui mydë bëgjer, e lishtë e seren që kul e zishtorgjës që dhe gërdo in Alsacien, les lingues dominantes surpiljen un puin la pusenza. E kui dhere in se mje lëvur. In sé un lavoro che fa fitch con gente, preciso perché c'è quedera un tema del mio cor. E, hai, in più le illustrazioni, in postit per storie per i fans, müden la significazione, ma la relazione e c'è scucino spensenza d'urde di una storia.
0: Als i fans, forse giusto per pigliar su quel ciavazzin, la relazione con la lingua è una cosa fitch speciale ed è da notare che le ser id in visita in differenti classi in Engedigna a promuovere o sensibilizzare, non sai, per la lingua inglese?
1: Hai, precis. Scusa parte del mio dottorato, su me alla fine, nida in Engedigna per se mais, per usare un practicum con la lingua rumenca. E là sono restata con la promotura regionale Martina Schuller Fluor. In Engedinota, in postut, e là sono andata a visitare scuole per introdurre precis le breve engedinaise in inglese, ma piuttosto per mostrare che noi, rumenci, possiamo trovare le nostre storie in rumenci per promuovere e imprendere inglese. Perché c'è le due lingue in gers con quels, e gers plates ci sono fitch simils, e alla fine venza produt un memory inglese, rumensch, per mostrare, hai precis che le plates ent in tredegin o le tre sfedes, è un con quel con una lingua globale scu inglese.
0: Ci sumalien simplemente, o tot quelles plates con finizium da zium. As chatta eri l'inglese.
1: Ma mia predilet, per esempio, è bench. Bench è il plate inglese, ma cos'è bench in rumenc? So, cosa dice botli stess, senza bere differenza entro l'intonazione.
0: Semplicemente loro scritto otter. Quel mezz'andro, c'è un sneak peek per trovare in evento il plate inglese in Engedigna. Quelles ne completò dall'anniversario alle festività in connex col Ciandans Lia Rumencia, una grande festa in Engedigna. A Zuzzi non c'è la dera era involvida scu aggiudenta per co-organizzare. E allora crei la nida infizzata da quel virus. C'è tuo lavoro in Engedigna, al liceum alpino mi noce la lavura in ciotz, ma da quella volta in un po' in altra funzione.
1: Hai, ed è cominciato several cent anni, o che in sé io un po' in un entlotter, da cominciato a lavorare al liceum, scu nedra de la cesa, o una delle cesas delle mattes entro l'internat. Ma quello che abbiamo fatto in sé, se ci potessi restare, in un anno in Engedina per finire il mio dottorato e non ci stavo a tornare in Inghilterra.
0: Dimmi, il plan era semplicemente di restare in un anno. Precis, quel plan è però mio, Hanna Silva Montero-Fels. Il plan è mio e perché ho detto il prossimo Deutsch Musica che la sua vicenda «Say my name, Destiny's Child».
1: Hai, questa canzone decennia per vita mia source, ma per vita mio om, che è una delle nostre canzoni predilette. E hai, in sé una delle canzoni tutto il commencement della nostra relazione che venne realizzata, che venne fatta.

0: Say My Name, Destiny's Child, del Javish, de mia Just, del Profil, de Dots. Una canzone che la oggi avvijo, per vide sia source, però per vide sia om, tent sai a già tradia, per vide l'amour, es ellen empetorneda in Engedigna, dall'Ingilterra e resté de Fignoz, Hanna Silva Monteiro Fels da Zinuschel. E per cui volesse un sgugento dir de più da questa amour, da questa incontra, non sei, da questa amour sulla prima lieta, era questa? E la ria?
1: Ah, circa. Non so se ci incontrò scudrezz Engedinais al marciò della retta a Pontreginia. Hai, e... Hai, che era flott, e ci aveva in avent, venne discurria in avent, e discurrin senza di noi in avent, che era un scherzo che non venne senza me schmiss, dopo sentir tempo, discurrere con una lotta, e hai, dal commenzamento, no, venne svelto via, cioè, non volavano per sentir nostro tempo insieme, hai.
0: Sia nome de Schlatta, Silva Monteiro, tradesce già, c'è stata di una famiglia portuguesa, si om Miguel, portuguese, cresce su in Engedigna, sconosciava di me già dal tempo che la abitava, fin 13 anni in Engedigna.
1: Non noi sconosciava da quel tempo. Ed era un'altra neda scuola e quando non è me in sé, non è me, venne me, scusi, essen sie es sulle Liste wie. Ma hai, el is Portugais, maschku eia, is o vivia tuatia vita, de püschku eia in Engedina, e nus discurinza rumensch insembel, e el is vetsa erschku Engedinais, e el oas sie pass Schwitzer. Ma, clear, la cultura portugaisa is allora nie de tiers. In mia vita, c'è zero naturalmente molto bello. Eia vava d'una usa gust da imprender sur de nuove culture e lingue impostute. Quis me sdugl continuesce de diventare più grande con de pisses lingue. E hai, quello non è simple, ma impostute con sia famiglia or in Portugal, e er mia famiglia naturalmente in Inghilterra, tuats monolinguals, chatten que fitch curius, o fitch ester de questo impisament, cioè nos discurinza de pisses linguas, e el discurra de pisce quei, con portugais, sol, italien e spagnol, senza fin. e hai, questas linguas... Sono non c'è in sé un onore di aver scoperto la nostra vita e creare questa smancenza che in Engedina quanto valore che porta per noi. E vedo che ero con la scuola all'Accademia, scuola magistra di Rumensch, per il corso di preparazione per il ginnasio. Da qualità è che forse è anche greve e non si inclega proprio del tutto perché ci sono sempre le lingue e non si fanno anche di una sbaglia, ma proprio dopo che si cresce, si bada che in congruenza con altri paesi e altre persone essendo in una situazione privilegiata.
0: C'è un sguardo che si sia spesso la finestra, allora vedi vi in c'è di fuoco ed è giusto studio. C'è nero sul maese, c'è trazz in questa famiglia da multiculti con Inghilterra, riesce in Portugal, sgiura la c'è da fare in Giardinaisa, come stai li mettere a vent dopo un plan, una nazionalità per di?
1: No, non c'è un plan, che va sur da c'è che non svenza vegna. Non c'è senso... Nos mangiamo a fisco gente e nos provenza ergo gente, differente roba, nos venza ergo gente spezzes. Ma allo stesso tempo, quando do in Guatemala, scu mangiare della Svizzera era in cetiers. Tutto va per noi. Mi c'è tante mence era in rösti, e so voglia, sinque, qui dipende dal di.
0: Ti mena intende esses vus duas un'unità, marito, avent un an, e con que es da menzionere er sia schlatta, da nubila o la dit, c'è des dir Fels, però nom o la uessa Silva Monteiro, c'è foque con ella?
1: Ah, questo è curioso. Questo era qualcosa che non è più nuovo, non è un marito per un lungo tempo, allora questo è una dusa. Ma questo era per me un privilegio, naturalmente, di poter sorpigliare il nome del mio uomo e poter essere una famiglia unita. Ma naturalmente questo era un nome portoghese e c'è degugente, naturalmente c'è questo della sua cultura, ma allo stesso tempo non è della mia cultura, ma questo è qualcosa che piglia in sé. E questo è bello. Noi volavamo insieme a dire i nostri nomi, ma questo non è sia per via delle regole della Svizzera. Insieme volavamo essere Silva Fels, essere un po' da tutte le due parti, ma con le regole di nominare della Svizzera non esco io. Allora venze decis di dire, scoprim venze decis di dire con Fels, ma in viedi, precisi in viedi samurezzen per suote scriver per peris, om allora dite me, io allora lavoro essens Mr. and Mrs. Fels. E con quella frase wenn sie direkt schon, also eher der direkt schon mit sind, na, nun pueden sie essen, que es mir Papa, mir Mama, als der ein Mr. und Mrs. Fels al Lyceum, que nun es, que nun posee essen, en nun will es nennen essen, quello, allora, wenn sie schwelt mit sind Silva Monteiro.
0: Silva Monteiro, duas votes al Liceum Alpino, me lo menzionò, er si om lavora in la scuola privata al Liceum Alpinum Zuz, il internat. E la Svesa non è proprio ingaggiata in internat, in la cura delle mattes internas, din per sé, non svens già menzionò, becquart, responsabile per l'accreditazione o per der sostegno per la via futura, o come scegli mettere avanti il lavoro?
1: Hai, per der sostegno. Als scolars e scolares per as annunciar as universitats. Quais qualcosa che Schweizers chatten greif das metter event per che cula matura es po direkt ir l'universitat a studiere es stobe as annunciar, ma in Inghilterra o in America so un inter dossier per scriver e que es fich greif es rovem gera giut e quais complicio. E allora 90% del mio tempo, il mio intero lavoro è bene sostenere dels con quei documenti che si trovano, per guardare sulle vice che abbiamo scritto, per essere sicuri che loro annunciano, fare segni per quell'università e preparare differenti eventi con università che vengono a visitare il liceum o ai porti scolari a visitare università in altri paesi e hai, de usher roba.
0: Al Liceum Alpinum es concent per sia internazionalitet ed ecrelez passa 45 differentes nazionalitets sum de cesa in quella scola, di mena quella multiculturalitet es dercio combineda con sia lavur. Quant fern pregio, ce significa quei parella?
1: Ai, que significa ger. Quid ei realizo con tornare in Svizzera, perché c'è da svelte bedo è un torneo da crai perché c'è da cercio qualcosa e non è del tuo tinklet ci c'è eia sun scu persona inglese non deri quid era clear cur c'è deri in Inghilterra ma allo stesso tempo non sava vice c'è eia der co in Svizzera badi c'è e non sum Svizzera c'è que do qualcosa in più e al liceum badi c'è e io non sono l'unica, e questo è ciò che ho portato a me e a mio uomo insieme. Non sono tutti due giù quell'infanzia di essere decesa, ma allo stesso tempo essere ester, e il scolars, e la scolare del liceum, è preciso quel crescentum. E questo in sé un privilegio di essere intorno, lì ci pensa in differenti modi. E per me c'è un'altra, perché naturalmente vengono da differenti culture e hanno differenti influenze in loro vita. Allora, non sono tutti gli stessi, ma di avere questa opportunità di vivere in questa scuola multiculturale è imprendere di una qualcosa nuova.
0: Se c'entos a vis-à-vis, come de maisa, vis-à-vis della studi giusta, c'è batti vuol sto essere in sieciò, intendo c'è la discura con me, con avair un scepgeras linguas scubasa il ciò, in c'è lingua quintla fa la quinz?
1: Qui dipende proprio dal contesto. Qui sarà il mosdil in una frase, quando io e mio uomo discorrono un plet in inglese, il prossimo è studato, se avessi un romanzo. E perché ci discorrono in Dio, c'è Badi, quando c'è discorso con qualche nota, romanzo, è butto qua e là di un plet in inglese. E qui non è giusto, ma qui scusa. Non si discorrenza è certo che dovrebbe essere un'altra famiglia che è un mix di lingue, forse italiane, rumenche o tedesche, o se è il spam preciso gli stessi. Hai, quindi posso dire che se sono in Engidina e sono vide discorrere con te, quindi probabilmente in rumenche, ma se discorrere con mia famiglia è quindi naturalmente in inglese. E se sono in Germania è quindi in tedesche, quindi dipende proprio c'è ci capito giusto in quel momento.
0: Influenzate in questo caso da lingue ed è un permesso di dire su Google e di Renzia nome. Sono placeda su una pagina, una homepage da Hannah Feltz, di me nece col nome La Schlatta Nubila, scu translatura, con un servizio di traduzione, servizio di lavoratori, eccetera. Ed è l'impressione che la pagina non è più attuale. Am sbagli?
1: Sì, qui è un po' un mosdul. Dopo c'è da cominciare il mio master di un lavoro con traduttura spera via e in sé fin c'è da cominciare il liceo. Fino là di un lavoro con text specifics o della medicina e per me col mudamento era il liceo dove c'è era una delle cose più grave di lavorare con traduttura o traduttura per via del KI. E
0: ti meno l'intelligenza artificiale o in tempo in volo piglio da vent lavora ad ella con traduttura?
1: Hai. Enz, tutto questo c'era Covid e io l'intelligenza artificiale con ChatGPT e tutto diventò un tema più grande in nostra vita, ma già Enz con traduttura sobbedo c'è questa urpiglia, un po' in la lavur, che so mi do da tradurre su un preler e correggere text e lavorare insieme con la macchina per allora, hai,

0: Per exempel, el nov kudesh de Florina Bedell, c'era ed el lavoro ensemble con ella per produir in part del kudesh in inglese, per prover de cercetere una cesa editura. E è faccia di un'usce da quella roba. Con ella lavori sovens, l'ultima mensch da er tradut il papardez de Nina Dazzi per il website. E hai, ad uno c'è piccina roba, perché c'è una vezza che rumencia era una plaza in inglese. E c'è la lingua rumencia e la lingua inglese c'è usce ben insemble, precis perché c'è la struttura è là, ma er il tun del rumencia che c'è traduia qui in inglese o c'è una bella melodia in generale e che c'è spiglia quello e traduia in inglese quando va a perder. E chat c'è che c'è traduia in tudasht, per esempio, nos tegna la forma e la bellezza. Qui tu ne be otter. Na c'è tudasht non è una bella lingua perché c'è chat erce, clear, certi texti in tudasht sono fitch belles, qui non è qui, ma il tun svesse da quella lingua, also del rumensch, va usce ben insemble con l'inglese. E qui è pensce kurz das Traduja ist oder qui.
1: Nuster lenze champo musica de met tier senja una lingua in püsch per el spagnol, el francese, tudasch, inglais, rumensch, eres manchu al portugais, si des nie tiers tres sia maridalia. Osa matenza enche no al taliem, una cenzum taliem as alla giavigeda al Marco Mengoni.
0: Hai, questa cenzum de cernia, perché c'è que es la cenzun de la nozza de me e mio om, nostro primo sot ensemble.
1: Nomol due vite, cento de Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: In l'ultima parte di questo profilo con Hanna Silva Monteiro Fels, da Zinostel, la discutente per Cavazzin, solo allora una frase che la può completare tutto spontaneo. Il primo Cavazzin, che ha scritto e non sa in ciozna, che si pronuncia in andret. Questa è una bottiglia che si chatta in cedefeu, ci si aggiunge con spezze in forma liquida, bruna. In Svizzera anche il nome Worcester Sauce. Ed è se c'è l'Uriundi non c'è la abitazione, ma si è detto da tre giorni, è preciso quello. Di me è una piccola lezione che si pronuncia in andret questo nome della sauce.
1: Worcestershire.
0: E in una volta.
1: Worcestershire Sauce.
0: Chatti quella il c'è da feu della famiglia Silva Monteiro.
1: Na, das ist einfach ein Mensch, na. Na, perchette nur Druvenza, ma giusto Novenza, Cesa.
0: Prossim Cevazzini ist mia lingua da cor.
1: Rumänisch.
0: Mia Familie.
1: Mies Genitors sind was in Francia, niente in Inghilterra. Mies Sor sind in Inghilterra, nos essen sparpeljos. La Familie de mia Om ist in Portugal, ma er in Engedina. Hi, nos essen de portuot. La Familie, per me ist fitch importante. Eia chat cha in se, per me la Familie ist una de las più importantes robes. Scuccia so dia. Eia im Jom fänse suvenz robe ensemble e eia faf suvenz robe ensemble con mia papi e mia mamma curce dar giuvna e mia sors e ence d'una nus ens senza suvenz nus senza sia famiglia suvenz da davare una buona relazione in famiglia es un privileg e quel ciò se c'è sto curer.
0: Qui porti suat mia cor?
1: Hai giusto suat mia cor in quest moment es un Hai un event ci cresce. ma clear, parte del mio cor.
0: C'è l'anno di marzo un ulteriore Cavazzin?
1: Per fortuna, entro il splezzo del mio uomo, nasce nostra figlia in schneer, e se ce la può essere per truma.
0: Vuol dire una delle più veglie che ci vuole non la regolazione. Schneer è magari un garante, cioè che do una delle prime per truma. Ed è noto in ulteriore Cavazzin, Brexit.
1: Una totale decisione. Disprezzava il mensch, ger informazione politica ci è nia pers entro le masse e per vide quello venze fatta la fossa decisione. Hai, e per vide quello venze ossa. Una situazione ci troveregge un fitch lunch temp per correggere.
0: Con un guadanter Euro Millions, festa ci.
1: Eia compress una cesa con vins. O sea, per prover ora de fer nos egen vin. Hai. Que es ce c'è fes.
0: Monarchia.
1: Eia degugent la famiglia royale d'Inghilterra. Hai. E per vide que... Claire, questo è come se comincia un'altra famiglia, abbiamo regions problems, ma hai, è chiaro che c'è Giuda ad Inghilterra, ma Claire, che questa è molto piacere di mantenere adesso, allora in Clegi è perché c'è qualcuno più scontro.
0: C'è Vels, Cochins.
1: La più bella, la più bella color sul mondo.
0: La ragione è che la porta quel con una liusura da bellezza. Una frase per completare, qui a mancia dell'Inghilterra.
1: Pubs. una bar non è il tutto lo stesso, un restaurant non è il tutto lo stesso. Questo è qualcosa in mezzo, in cui c'è un po' in scuola la stuva e allo stesso tempo anche allora era anche un giardino da dorbart, in cui durante l'unevna da solaglia in Inghilterra poi da dorra e già dare il solaglia e che è proprio l'ö del comune.
0: C'è pregio da poter vivere in Engedigna per volver la vart?
1: La natura, naturalmente. Nus venza ca la più bella contregia sul monte ed avvio il giobger e gli stessi esce qui sono altre montagne, als non guardano ora gli stessi. Nus venza le più belle montagne e non sa scudire. E d'essere da d'ora es qualcosa che sto giudare di più, in mia opinione.
0: Eurovision Song Contest, mia prossima cevazzina.
1: In tradizione, in mia nuova famiglia, con mio om, noi guardiamo in Minchan, che è tradizione, noi sentiamo giù, sto a mangiare qualcosa di più, e sto a arrivare opinioni su di tutto.
0: Mies ultims plets dessen esser.
1: Nasch mancher cha nus sku rumänchs, chi di skuren rumänch, essens el 66 milli el pü privilegier sul mond. Que es la pü bella lingua in mincha idiom e nus stuvenza tenier chura de nossa lingua.
0: Questo è stato il profilo con Hanna Silva Monteiro Fels. Grazie a per aver pigliato il tempo. Per noi, da qui in si è vita multiculturale, multilinguale, una vita che si muderà in Schneer, anche una volta completamente, e completerò la famiglia con un evento, tutto il buon per quella nuova fase di vita plena. Miravaglias ed avventures. Vos podeis adler quis profil einci una volta cura ce vos voleis. Ergistuessa con un clic sun rtr.ch sot cultura ce tais l'emission per adler in forma de podcast. Mie nom Anneke Pretz ed osa der l'ultima cianzum ci in ramescia livra in sequis discurs con Hanna Silva Monteiro Fels. Klangkarussell alla Gevijo con Sonnentanz. Una cianzum allegra.
1: Hi, qui è mia canzone prediletta, la canzone che mi fa volare su terra, la canzone che mi porta al guardanza del stet e è chat che qui ho usce una aura di melon e ciot, usce proprio del stet.

0: Las novitats ter RTR.
1: I dat dus novs triebs de lufs en mesolcine del Grigion Central e treis medaglie schweizers als campionades mondials de paracycling. Eles dies al microfon e Florian Mon. Bendi. En il Grigion dat i dus novs triebs de lufs. Schocke il centun scrive einins fotografas in il territori trant la Tumliaschia e lai dus lufs cun dus lufins. Il trieb sovenil nom Termbel. E dell'anciata della Val Calanchen era da viadi dus lufs crescits cun almainin lufin. Il trieb cun il nom Scalvin se mova mos in territori Grigion. Ni era en il Tessin vegn scleri. Actualmente dati con quei desdoch trieps de lufs en el Grigion con almain 66 lufins. De tiers de l'insla Carg en il Golf de la Persia e da explosions quei reporten medias iranaises. In a bit clerce che veni tutia, la gintura de novitats is na reporte cin bastiment pitchen saia per tutia in aia bit da blessats. Das indicazions ne se lasen bit verificiare independente main. L'insle Karg è importante per gli exports dieli dell'Iran. En l'Argentina, dove in Malec che veni angulato dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima, il Malec era ossa nel possesso della figlia di funzionari della partita nazionalsocialistica, letz aveva angulato durante la seconda guerra mondiale di Galerist e nel Pajais Bas. In tretiera federale ha ordinato surdare l'arts spoia a l'ertavla del possessore originale. Letz vuol esponere il maleg scomprimen l'Argentina e l'ora trasferire quel nel Pajais Bas. Nel Stati Uniti han cominciato il campionato mondiale de paraciclisti e paraciclistes e la Svizzera ha 3 medaglie. Se l'infantil godogna la corsa contro l'ura de velos con 3 rodes, copre la quarta di adenzeria. Ed en la corsa contro l'ura de velos a maun godogna Sandra Furrer e Misha Weffler mince mai argent.
2: La meteo.
1: En il sud del Grigion è preparat sulle jif e nel nord poi da nivels pli spes. I resti miaivel con temperature tra 32 gradi in mesolcina e 22 gradi in lente di nota. La domenica si pregonda part sulle jif, il jendis di epo spede pli nivels e di poda cia u la in zig plievgia.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Hai scelto voi c'è con la donna o con l'om tot tenor vi del far come ci unzo inviati qui in piccin update della fiesta della lotta del Kilkberg sprims combats non sono mo del tot fin e noi siamo domandati naturalmente come vai a sgrigiuns fici differente Christian Biesch ha persi la prima lotta Josias Müller e lui un lottato dalla Val Chance a Godania e Armon Orlik quel è per il momento c'è il combat contro Fabian Studema also quel combat non è amo a fin. Non teniamo in avanti per voi in Öl, questa lotta leggendaria del Kilchberg. Mes nom Fofa Livio, se giovisci un buon dì e allegra mangi.

0: Hai din taunt ezel combat de Darmon Orlik contro Fabian Studeman a fin ningiunna schnu gratular a cel quel combat esit a fin pari. Nu podaim però gratularoz a duas jubilaras.
1: La cuppina presentado bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: E la sua gratulazione da dots quella svaun in Engiadina. Corina Hessig Fedi Dardez, festa Gesha Oz, cifra da liqueur, al 55 anniversari. E Erna Falet a Sind, festa Gesha Oz, cifra da liqueur, l'88 anniversari. Se ci vuoi un bellissimo di da festa, forza con uno c'è liqueurin. E ci gratulisce a voi e vos regalin musical da allora da vent dallas dudus e mezz e ossa dani liber las linges de telefon 0800 20 25 30. Ci vu che ne ho terra di giunti a 8 da settembre anniversari e ci vu lesset gratular 0800 20 25 30 e in vos nom tramedaini la cupala la scadiola o la cupina sco ci vu pienz al jubilar o la jubilara 0800 20 25 30.

0: Ed è sondas 5 settembre, iats veni fat festa in differenz lös, tauntarar ater scocionando lì a sent. E al telefono esos in cun ci vo gratular ad una veglia a mia. Margarita Fili da Lavin, bundi, allegra!
1: Bundi, bundi!
0: Dona Margarita.
1: È una gran placer che sono arrivato a tras, e les gratular a mia chiara mia. Ossia, sinceras gratulazioni e tutto il buon, bler placer con se fiert che la fa ad una usse bler in iert e ha una ierta bellezza.
0: E ho sostanzi dir, hai? Ho sostanzi dir, ma ci c'è questa veglia a mia, es?
1: Ai quai es erna palet e appunto non vai ad una new bler contact e bler belle ore insieme. E er mi c'è tanta gente nel luce bull, ma non pigliai e portai insieme tutto quel che dì.
0: In buon si di nas temps, in pain scuola alai, oh?
1: Hai, qua è Zosia. Oggi da voi mezz'di faccio quindi arrivare io a mangiare un toc torto.
0: Ah, ok, super. Idea forza mo da dire, per questo ci non conosce una vostra relazione. Erna è cresciuta su alla Vin, e la donna Margherita si guarda quando è gran toc davanti e per cui è giù in sede piccina di su buonas amies. Alamo una algordanza speciale da vostro tempo di faunzia?
1: Ma du fanta, ma du un tüm. Jeven bler kurskis in montagna e vain fasanta belles, belles ures.
0: Meisch ne far di spita per un om?
1: Na, poi non vain fat. Ella maneva l'hotel Tizlinar, i dei jeven l'aere judar e usia vain no ad una nubu.
0: E allora dai otz domasi pro tuarta e caffè e forse era un buon maio il vin o erna festeggiare la tante avel o tante avel cifra del liqueur forse era pro un liqueurin discuter su da quest best times e mantenere quella bella amicizia. Donna Margherita, giovis una bella festina, ciao saluts.
1: Grazie
0: e arrivair.
1: Grazie ficiù.
2: Cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht, zwei linke Hände bin ungeschickt, bin mir Bruchlandig als Chappilot.

0: Drink some margaritas, basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja sam sincer, ja no ves ninđun ideja.
2: Che ciausas, presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions, nikis-wohnwelt.ch.
1: Ai da da godanjer 130 francs oz. Chovu sauz. Ci c'è qui squia pod esser ma scoditi a un ves ninjun idea.
3: La ciausa è concepida per in altra ciausa. La ciausa protegge. La ciausa ha una funzione specifica.
1: Dai, c'hai podes quai esser chavu auat un'idea e allora telefonai ossa e dati o vos tip e con un pa fortuna e con la retta risposta naturalmente con dani out 130 francs. Il numero di telefono è 0800 20 25 30 e non ci tain a ciccia non hai a qui al telefono RTR c'è ciosas ci es la, buondì
4: buondì, che vuoi bere benzin de jon.
1: Dona Bea, buon dì. E allora,
4: ciao. Io ho un provo con quels che si mette via del spice, delle succe, perché c'è meglio il plancio.
1: Di Slela.
4: Quella di quels de gomi metai, plastic, de fils, poi di tutto il materiale. Yeah.
1: Dona Bea, come la in quai?
4: Oh, io ho il vostro dì in tic-tac lau, con un po' tips, cioè di moderatura, l'altro c'è un po' con quai.
1: Also, io non ho mai dolci di quai, eh? Ala è la di quai?
4: Io ho avuto delle succe di quai, quel surmezzo che sgarra il buon plancio.
1: Io non ho mai dolci di quai. Ma ides propi quai. Also, al term, al term propi correctisham, io non vedo mai. Io non vedo mai ma aspettare in cinciatora quai. Al term correct is socas per soplias, oder maises. Oh?
4: Ah, ok.
1: Poi play by Oseo Maiudio. Ah, appunto, in ufficio sono stato. Ella declara qua i suoi bain, io sa preciso perché ci va, e per qua dici 130 francs vanno a Bia Venzin da Lyon. Sincere gratulazioni.
4: Grazie, Fitch. Grazie,
1: Fitch. Ma è convenita da studiare e da. Poderà, da also propri er da quest nube quest stirpins ci mette so time propri ci tira su sco sox su la soples also a mai non visi mai nia di minds da metter su al ciceta quest ci da fiauter ci mette so time schon oh
4: let's on the tell via web now
1: ok appunto dona Bea ella può fare bella robas con 130 francs. Non gratulain.
4: Super.
1: Ella sta al telefono, perciò potorsiamo tutte le date e coordinate. E qua vuol dire che domani io ho una nuova ronda, c'è i chances, mi c'è tanto convegni, da Teichler mincedì, da studio in pain, da Teichler dice i moderatori e moderatori dicono, da conguala con c'è le proposte, e le reazioni forse, tanto le lingue. E allora se vai forse a scuola, via benzina da Lyon, vu godeniavas.

0: Da la chachata grijuna e con guai terza chance de denunciar un butin. E una ci fa quai ossa es Silvana Steiner Vasella de Schlarigna. Bundi, dona Silvana.
1: Bundi.
0: Dona Silvana, ella annuncia un butin. Io sa lani al prüm de tot savair ci assieta chai e dingiua.
1: È de trazvessa, una cevra de cemuet. Erstaira guarda in le stesse surstegli.
0: E come è stato? È stato lunch fin che la podura turn, fin che la dera saura, che la è sutta in una molla. C'è la zaquinta in paese di questo momento tutto fa speciale. Ci sarà io stato?
1: Sì, no, non si spiegava su quella già da spiegare il primo dì di ciaccia. Abbiamo fatto un plan scuire turn e erstaira anche funzionò. Allora, per con mia figlia e mia omi insieme.
0: Ah, in tot strai, i van tot strai a ciaccia?
1: Ma l'om non va più a ciaccia, la figlia fa una la patente, hai.
0: Ah, grandius, also un'excursione de famiglia ci desita fin in sé con questo bel butin, questa ciavra, e osso naturalmente al buc, ha?
1: Sì, preciso, sto già in zagardista, sta in zincimboc.
0: Al bocc, dici io, also io non sono expert, ma è più semplice da siete a scuola ciavra, non è?
1: Sì, qui è su scenas, sì, sì.
0: Ella ha detto che la conosce, o se sono questa ciavra in perdiz, alla er schon un bocc, che la sa, oh, quella ma plages, quel fus bun.
1: No, quel non è ancora visto, quel c'è pigliato.
0: Ah, nulla. Donna Silvana, quanto anzi vale la sua ciaccia?
1: Sur deja anzi, allora.
0: E ha fatto mince un butin?
1: No, è su un'ora vete, un anno.
0: Ah, ma be un anno, eh? E questo anno vale garantire nulla ora vete. Da c'è la da più plagiare, dalla scornas o dalla ciarn?
1: Sono dalla ciarn.
0: Dalla ciarn, eh?
1: Sì.
0: Sera, dopo che avevo zietà, ed eravamo relativamente bot in quarta la sera, a te l'ora eravamo tenti tempo da fare un po' in festa?
1: Ma sì, non so, anzi l'ora giovedì, con una buona cena e... Hai, fate un po' in festa la sera.
0: Basta, donna Silvana, e forse c'è la motivo da fare una seconda da festa in quella ciavra, ci des e allora la patente per l'on ci vegna?
1: Qua è fisso, naturalmente.
0: Qua si decide, allora però, pur alla fine della ciaccia. Noi ci vediamo una volta, Della, in naturalmente c'era tutto successo, in bocca al luf.
1: Grazie, Fitch.
0: Tutto il buon, best di a ciaccia. Arrivare, donna Silvana.
1: Grazie, Fitch, mi stesso mangio, arrivare.
2: La Preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna. gkb.ch

0: do it.
1: Și vă zic deja o tira ceacea. Far al bagno, in gir col velo, a petra svalzi, super muns, lavar l'auto e far shopping, tot quai non es nulla per mai. Griller is in Blairs lösio, era mod una scomandal, mancis a be un grill de cerbun, e lor ein ili stess duas alternativas per far al stotta fat special questa saira.
2: Il challenge.
1: A Quaira è il quarto di del Festival de Jazz. E questa sera dai davanti la sesi mezza anti la postre mise differenti concerti de jazz. E domani, l'ultimo di cominciano i loro concerti sono alle 10 avant mezzdì. Scodit anti la postre mise a Quaira. E ci vuole di già, ma jazz, qua non è smesso. C'è lei si comincia con qua, è in stile di musica, c'è non tagli schlo mai. Dai klei in Erde Gigi Vendizzo dal Jazz.
3: Ich treffe immer wieder Leute auch nach eigenen Konzerten, die vielleicht eher per Zufall an dem Gig gelandet sind, die finden, hey, das würde ich daheim glaub nicht hören. Aber live hat mir jetzt das total gefallen. Es gibt sogar einen Spruch, es hat mal ein ganz berühmter Musiker gesagt, Jazz gefällt allen Menschen. Die meisten wissen es einfach nicht.
1: Nein, Jazz plage tots, ein bisschen noch Samo, schon wohl laut pro Aurora. Questa sera e domani vende la stage anti la postremise a Quaira e anti il museum quart Ligia Grigia Trun da questa sera la sette in incontri di squars con Beat Manec zurda sia vita ma er zurda sia art l'exposizione cus portrets da Beat Manec za poi ir a Ciutermo fin la fin d'ottobre anti la quart Ligia Grigia a Trun.
2: Il calendar.
1: Nei, però qui stiamo, non vessi da nir lungarus, a ningiun.

0: 8 minuti dalla sondaggi son da banura in forza c'è da questa sura se si uno c'è da ciò no in ciamona tornaz dalla ciaccia e erson fat butin chanuglia er oz domani insomma forza funzioni e l'ora di round la ciaccia bassa e prezis per quella vai ossa
1: RTR Impuls.
0: La ciacciata è giusto cominciare, noi abbiamo però schon a ciaccia bassa con Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva Barba Carla, a ciaccia bassa, adina bel jeurs per nisse da quai. Cirse e ciavrils ens comandats, risalvats unicamente alla ciaccia auta. Da sai tarda quels tirs grons, durante la ciaccia bassa è fraud, puni con deces multes. Las lleurs aietteni ancun balins da plum, platze chantunats, crudels nun ani quai. Munizion che ne struch abla da tuciar mortal main in chavril, da mai bec lubida per la ciaccia auta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia bel lleurs ter Barba Carla. Propi? Bel lleurs? Giaine en avant per incines emnes, finter ils dis da Nadal. Il giantar da festa. Enturn mais assese en legria l'entira famiglia, bappe, mamma ed il squatter bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai tra la famiglia, però senza Barba Carla che già torna en stagion d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartufels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buona charn, di mamma pusont il plat savurus in maisa. Durant mangiare il brassà, cloma il plipicen tutenina. Qua hai en crappa? Immediat cialen ils grons da discurr. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quas dies chavril or della gelantera. Managina suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da Barba Carla.

Jan David qui pro RTR in 2 minuti e mezzo della Zündus, lor dai noi tazzi, Dova e Lorena Vaunt con Georgina Janchi e naturalmente Gercula Marella. Zagiugina Vaunt, buon divertimento con RTR, bellissima fin demna, stat baini, io zai las orelias.

Una spezia de requiem monumental contra l'abus de la religion scopre text per odi e vendetta. In Angels Oval Offices e Pentagons da cui smontan responsa 9-11 conclamare le armi, a er l'art cerca expressions. Musicistes e musicistes. Per esempio, il cantador Chris Martin da Coldplay. A mo il di de 9-11 al scrizia canzon politic, ses appel de spüre tema na invlidar l'amour.

Renaud ed Axel Red chantevan in Manhattan, Kabul, della simmetria della guerra. La mort del cuginuns puertoricano il World Trade Center usce in vana sco quella della mattina afghana tras las bombas americanas.

147. It Only Time della Chantadura Enya es gnü una spezia da soundtrack da 9/11. Si è domanda chi sa da dir in gio che la via va, in gio che il di cula, bel tempo.

0: In September 2001 es Jan Fanzun statt Aleti Haturic in Büro. Sco collaborator scientific al post da perscrutazione per politica de sgiurezza ed analisi de conflicts s'occupevel con politica internazionale. Cia la, sco milions de dotters umanzer, podiu esser con 9-11 perduta life, co c'è storgia capita.
1: Sedere davanti alla televisione, guardavo con ulls, grandi ulls, e non si scriveva neanche che ci svezza, qui ci si capita che è storia live. E non si scriveva neanche che ci svezza, o quando era ci non si è mai visto, e per fortuna in quel segno non è mai più visto da Vopro, e quando ci resta, pensavo che è incredibile, ci è capita qui. Quai non aveva messo avanti ci potesse dare al ciuscè e quai sco scientifico, sco umano, fic normale, che quai tutti un po' visto quelle ad un po' con gli stessi ulls, per cui ci fai non si poteva mettere avanti.
0: Ci ha evocato 9-11 per il sco juvent scienziato?
1: Per quel lavoro non ha uscito grande conseguenza, per cui mi occupavo di altri temi, ma per cui c'è naturalmente nessuna conseguenza, ci ha visto il terrorismo, è un privo più grande che ci scrive avanti, e qua naturalmente c'è sul mio lavoro un altro impatto, ma a causa di questo non è mai nessuno specialista del terrorismo, qua non è stato il caso.
0: Davo l'ETH all'ingiadinais da Tarash Müdai la politica e svantà collaboratur personal da dus consigliers federals e a accompagnà con es la politica dell'exterior svizzera strettamente. Pro mia domanda coce la zondas da quistera trembl da 9-11 ein qua sala svizzera differenziescia Jan Fanzun.
1: Quando ci si stiamo a dire, e quando ci si invlude, mi c'è tanto che ci discorre da 9-11, tra sevene più tardi è stato un attentato a Zug con 14 morti. È stato il momento che la Svizzera ha visto, quasi tutto in altro caso, che la Svizzera ha visto, non è nessuno giusto, era già attuale la neutralità, non è nessuno fa giusto in verso terrorismo o in verso attentati. Qua è una conseguenza, cioè la Svizzera, un anno più tardi, che ha lavorato era entro il Ministero dell'Ester, il terrorismo aveva naturalmente in una piazza più grande, in una discussione internazionale, da spö 9-11, per cui c'è avanti, non aveva qua naturalmente un'importanza così grande, per cui non si poteva neanche creare, ci capita, c'è il terrorismo, ha quelle dimensioni.
0: Hai l'incontrato allora quella tematica er direct pro si è lavoro e la casa federale?
1: E ne cominciava 9 anni più tardi in casa federale e mi occupava Blair da politica di sicurezza e là a quella moduna un'importanza più grande. Avanti 9-11 non aveva il terrorismo non c'è una grande importanza e davo aveva organizzazioni internazionali e iniziative che si occupavano del tema terrorismo e che si può fare contro il terrorismo. Quando era a Dynamo era già più tardi un tema molto importante.
0: Oggi lavora Jan Fanzun per la Suico, l'Unione d'Economia per la branca digitale svizzera. Per quai è la domanda se als privels ad oggi siano da aspettare piuttosto ora del spazio digitale?
1: Non è uno l'altro, è des privels hybrids, che ci dice oggi in di le drone ci attaccano in Germania, in una guerra mezza in Europa, in Ucraina, da spions, in attaccano di cyber, e da creare il privilegio, il mix, da essere preparati in tutti questi privilegi e da poter adressare questi privilegi, ci sono qua. Non un dopo l'altro, uno è più importante che l'altro, che ci svezza oggi. E non sono già blerons più un scientifico della politica internazionale o della sicurezza, ma che ci svezza oggi è importante davvero qua in un segno olistico, ci svezza tutti i privels e ci si può rispondere ai privels. E in Svizzera, a Svezia, c'è una nation, ad una pronta sia l'armata, la discussione con i raps e di noters, mezzo. Non è qua il momento del successo della gioia e della sicurezza, non è altro di dare, ma altro di lavorare per avere la sicurezza.
0: Recapitolando le conseguenze del 9-11. La atacias da quel dia han müdala structuras da pusanza mundialas paradüna. La reacción directa dels Stadis Units è stata la guerra contra il terror, con attacias militares ad Afghanistan e di l'Iraq. Intervenzions ci han costui bleras vitas, da tot las varts, ma ci han ir provoca un vacuum da pusanza il prossimo orient. In quel vacuum sum prosperides novas gruppas da terror sco el Stadi Islamic IS. Sunt tot il mond an Stadis rinforzat drasticamente lur leggias. Servezan secrets an surni massivamente da più competenzas. Finots daia controllas da giurezza più severas impostute las plazzas aviaticas ed als confins. Cresciuda esir la disfiduzia, tanter societats del vest e il mond islamic. A propos mond islamic, ir là a 9-11 intima respostas musicales. Uscea quella della chantadura afghana Ariana Saeed, il right di las chattasco, chantadura da pop afghana. Ariana Saeed a chantà pubblica manch in televisione della libertà delle donne, la primavera ci ti las lascia pluir. Ma col retorno dels talibans e la nudim na chada, ed è giusto morivada da muciar con un dels ultims aeroplans militars da Kabul, che la quinta alla BBC.
2: Ma هیچ وقت فکر نمی کردم که طالبا با این آسانی افغانستان رو بگیرن.
0: ایدوتس 25 جونز دوان 9/11. Mia collega Ronja Muat ha passato in quart un mais a New York.
3: Io sto di el mitjedì a 9/11 bo proprio giocavo in rolla quer mai in tema. Aber quins era le proprio del plats ed avevo quelle due ruesnes neuque quels Twin Towers steven. Er is tutta in altra atmosfera, ier bia piru a soive, le liaut scutinava pitost. Et quel plats era edina ploins, also aveva edina u massa personas. Aber si sper quins mava lu indus blocks vina von Er ist schon ein bisschen älter, nie auf dem Maran New York, und ins Petersiavolo Bobri Sventers oder quelles duas Tours.
0: Und in der Ljot, die du hier schon encontrat?
3: Na, quelles Personas de New York, die waren prüden kanoscher, wenn du sagst, man im Mai diskurriert über 9/11, les biares Personas kun quelles, die avevel de fa, eren non jank nischides kun 9/11 era, ni se vevan busser gurda.
0: Ad un quart de las Personas, die abiten os a New York, vaia somaliansch quaronia. Ellas nus algorden o sun zot 25 e non deren a monaschütz ils 11 de settembre 2001 appunta a 9/11. Culla domanda schis badessa questa differenza da generazions er prol commemorar naia telefonal la corrispondente da Radio SRF Barbara Colpi e la conferma.
4: Auf jeden Fall, und es ist auch sehr auffällig gsi, jetzt am Ground Zero, es hat sehr viele Eltern gehabt, die mit ihren Kindern oder so eine Grosseltern, die mit ihren Grosskindern dort waren, dass man eben das, die Erinnerung weitergeben will, weil im Bewusstsein, das ist klar, es ist, macht einen grossen Unterschied, die Leute, die das erlebt haben, die dann eben das ganz bewusst wahrgenommen haben, das ist ja auch ganz eine spezielle Stimmung gewesen. Man hat auch nicht gewusst, was kommt jetzt als nächstes. Es ist so eine Ungewissheit auch gewesen. Und das haben natürlich ganz viele in New York nur noch aus Erzählungen, wo sie das wissen. Und für sie ist, ja, ist das etwas, wo passiert ist, aber wo sie nicht selber erlebt haben. Aber es wird sehr viel gemacht, dass eben dass auch weitergegeben wird und dass man die Erinnerungen auch wach behaltet, dass das passiert ist. Es ist der schlimmste Terroranschlag auf amerikanischem Boden, jetzt so an einem Tag, wo insgesamt fast 3'000 Leute gestorben sind, wo sie der Geschichte gegeben hat.
0: Barbara Colpi ist just in New York in Viadi professional in occasion dels 25 Jahres 9/11. Quand ferm ci sbada all'ö della disgrazia New York svesse il paese dell'istorgia, a resentì un'altra collega, Natalia Weber, con visitare il museum al Ground Zero.
5: Nous sommes a guardare quest museum, perché c'è da dire che sono a New York, voglio dire, zaire, qui erce, non mal gort in sing enchel under via, va fla cingians. E è no derenche me in un museum, usce impressionant, e totune er trist, e scioccant, ma er interessant. Also, et er già guardare museums della seconda guerra mondiale, ci deser tragiche e tutto. Ma quel del 9-11 è semplicemente otter. Quei vedi ein, e scoprimo che è semplicemente impressionante di essere in nuoce questi edifici d'erano, insomma. E si va a svolgio al plemzut e lasciano loro misura autos de pompiers fracciòs in sembel e chaplines de persones ci deren lo in sevi del giudeer, si va al prim aeroplan, ci son loro mortos per vid del seguant. E si va svolgio loro ora e loro emi fat quis memorials con quals duas büls e intorno quals büls son jos scritta in tutti i noms de tutte le persone ci son mortes lo. E 33 das vezza röses alves. E si svolgio loro a guardir, loro so quella persona ci ha ozlo in rösa alva quella vez als anniversari. E hai, I das simplemente incredibel de fazer tudo que e erst idee so se vainche cinjans al museum der plein isch am interesse sind chrüne gigant. Personas de todo o mundo, é, as pessoas da América do Sul, deram lá e deram chocos e impressionos e tudo.
0: No tornando a New York, em setembro de 2026, com a correspondente da Rádio SRF dos Estados Unidos, Barbara Colpi. Mas, a uma voz, não deixa de lidar-se no discurso de respostas musicais do 9-11. Bruce Springsteen. Ell ha scritto, tante altres, la canzone Into the Fire, un omaggio als pompiers che han pers lur vita con voler aiutar e le stuors che ardevan. La chantinevo l'uracnas famiglias.

0: Und mia Mama ci dice, tu nozze zain justa sun coce e guardain coce al World Trade Center. Grodin sembel, dan pensa, hai, hai, a papà. E sun subiti da casa, mi sain la televisione e scotto cesir, sun star là a guardare, guardare, guardare. Tutta notte e guardare ci fa tutte le informazioni possibili.
1: E tot quals ons de pilas attaccas en mezzo il cor dels Stadis Unie veniu ricercau, investigau plunas massa veniu a la jish durant tas discurs per quella Marella ai ondau un qual moment de surpresa per te?
0: Si ia dat diverse surprises, una de quellas è stat un incontr cenen in quel connex en a podu incontrare monea da Madeleine Cavegni de Saison Giuseppe, es tornan on per on in lor patria, in sur selva, e stan finge despö bot 70 ans als Stadis Unis. E la prima ia cetels veva vist era avant precis 24 ans, er in connex con stuse con 9-11 pel telesguard e quella è da fin giam vive la quinta coccia se sentimento di giurezza sia i a perder. E da qua aller discorri questa è della tema c'è qua a evocia. E c'è la quinta somaglianco Barbara Colpi c'è 90 di avant e è la quinta della polarizzazione e quant pac c'è le due partite sa insieme da dir una a cella. E da queste impressioni quinta nell'ora levna ci vain.
1: Os Isabella, 2.976 persoas matadas delas ataques terroristicas e dos índios de setembro. Abrela, Marela disse que detiam numerosas, plunas, ulteriores, umfrendas.
0: Quais são as chimeseiras que nós temos conchado com as recherchas e com o discurso com Kasper Selk? Tels blers vem colhiana a 9-11 com quelas persoas que são mortas ou apunta, isto dia, nudas mordereadas quel dia, mas com consequência são mortas a mobler de più, são mortas a mobler de più humans. A New York vêm comemorados quistom pela primeira de ajudantes e de ajudantes que são mortos de espelhura, quais é capita em consequência da nuvola tossica ci ha dato curcelas torsun smusnadas. Para var 9.000 personas sia mortas, perve ci sunt nudas tös cientadas della polvra e bleras otras patisna moduna. E lura e zero scia ce las ondas da quistera tremba. Sunidas intorno il monte, il prossimo oriente, sia morts passa 900.000 umans direct illa uscedita guerra contro il terror in Afghanistan, Iran, Siria ed il Yemen. E la cifra di quelle sequestri sono nuits ferits o schiacciats vails milions.
1: Forse Isabella ci resta tirtei su intervi faccio realizzare quella Marella?
0: Ma un dei miei protagonisti, Kasper Selk, è ben pensionato, ma osserva naturalmente l'attualità, per questo non è domanda cosa è la situazione attuale sul monte. Se es facit no fa justa blera spranza al Stadis Unis, aem finge a quella iada fa de guerra cun fos pretexts vers l'Iraq, fecem quai ossa contra l'Iran, la Russia aem finge a quella iada tacia ses vagins cun gronda aggression e fece ossa l'istess contra l'Ucraina, con otters plets, una iada de più, als umans non imprenden de l'istorgia.
1: C'è calai che ho in San Paolo. Pensivs. Grazie, Isabel Jäger, de tours, terura, trauma, 9-11, sia lunga, umbriva, quella Marella per saragurda, 21-11, suenter, dils attentats, kins amblide mai, amfleis es in nostra paina web, rtr.ch. Meu nom, Georgina Janki, musical, men menzus et tut quiet. Vinevon, trascola, Marella.

0: Les novitats de RTR.
1: I quaien les línies grasses de les de voses ures. Dus nos trieps de luf seiltien tun constatar, inen il grijun central et lauter en la Val Calanca. Il president del Centre, Philippe Mathias Bregi, vol manar la partida ad in segon setz en il Cusei Federal. E Laura, oz tot tenor in pau de pli nivels, demandate l'ura Blair Soulei. Jeles dodisch, mes nome Alexi Beseglia, bain veni insemen. En il grijun dati dus novs trieps de lufs. Scoltient und scriva, ein ins Fotografas in il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cum dus lufins. Il trieps reveni il nom Termbell. E da l'enciata della Val Calanca e nera da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil trieb cun il nom Scalvin samove mos in territori grijun ueren il Tessin sclaresch il Tientun. Aktuell mein Date cun quai desch doch triebs der Lufs en il Grijun cun almain 66 Lufins. La partida il Centra cumenzasse scumbat electoral in vista les elezions federales de l'on proxim. A ciajun de la radunanza de delegants en il Centum Fribourg a la partida affirmà de volai reconquistar in segon setz en il Cusei Federal. Schkoll Präsident der Partida, Philippe Mathias Bregi, a dit, avant les delegades et les delegats, sei al Centre bun de resguardar els javis de la population. Il 2027 spetia sia partida de Gudegnavus. La grotta de Glatsch sin il pass del Furca è periclitada. La regenza valesana ha refusà in ricurs del gestionader, schkoll radio e televisione della Svizzera Romanda rapporta. La regenza di che il gestionada avestui domandà in Lubiancia per la grotta e le planes de plastic de sper il glacè de la Rone. En in una zona de protezione de montada nazionale na fisina tala Lubiancia dentam bec venida dada. Al gestionada de la grotta de glacè può anche fare ricurs. La grotta d'ombra Minchon radont 100.000 visitaders e visitadres. Il pli grand parc de bike della Svizzera Franzosa avrà oggi esporte a Porrentruy e Nil Giura. Sin in spazi da 11 mm quadrati in de città, numerus pump tracks, ciuncunste da sis e trajects de skills. Il parc doia tra turistes e turists. E tenor il presidente della Fondazione Jura Bike Park volins era promove l'ir cum velo. Costa il progetto 1,3 milioni francs. Il splers danesan da sponsors e fautours. Ossen l'exterior, per fare in reparatura vi de l'ovra tomara da Saporischia en l'Ucraina, vale una pausa de combat temporara intorno l'implant. La pausa d'ovri per reparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa fis stade de forni diesel per il generatur de current d'urgenza. Quai ha comunicato l'Agentura Internazionale dell'Energia Atomare a Vienna che negozia la pausa de combat tranta l'Ucraina e la Russia. Dies di sente l'undada disastrosa in il Nepal an in salva in burgais chinais vivent. L'om sei venicetà in un tunnel di novra idraulica, come ne cesce l'armada del Nepal. Già ieri avevano le forze di salvamento in il Madem tunnel dus omens nepalais. E in altra regione nepalese pertucciata dalla catastrofe hanno in salva una donna di circa 60 anni ordine chiase sbalunata, a dic impledata della polizia.
2: La meteo.
1: Savent soleil fes jozze nel grijun del sid, plien il nord ai per temps, nivels pli spes che couvren il soleil. Les temperatures en in ulteriore giada scoda stat, cum fine 23 grazie a Meden, fine 24 grazie in la Surselva e fine 26 grazie in la region da Quira. De Maunai l'emprim anche per rest de nivels, so ente specie Blair Soleil. Il jendisch di fai aura variabla e kurt poi era plova local mein in zig.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Stagna il traffic tranta quira side Penedoz. Tranta tusan side via Mala e Colonas. La regione memia bler traffic. E sin la Tredis in direzione Nord Stagna il traffic tranta Giuvalta, Rotenbrunnen e Rechenau. La via Trantaquira e da Rose venne d'ina puspesserata oggi da maun durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Sonda corsa inter las 12, divisione in bien appetit, il Luciander del Kirchberg stone per un fadigia, l'ur pausa de masgi, tozza non bufac la terza, luccia el rasgema von che va lupa la maritada ligionge de Bersa. In trio a toconos brilliau, che è la testa, Samuel Giger, Damian Ott, Joel Strebel, Angudignau, l'ur in premes luccias, dil rec, Armon Orlik, a anciet il Kirchberg, con impari incontr Fabian Studema, a suenter Nu da in dieger incontr Joel Ambuel del terz duel specia usse un Roma Colo sil rec von chi va l'ueba e la recreazione della pausa da mesgi nus tenizze capesce sil curent ja son Gheorghine Ianchi, shalu mainza.

0: La sonda de masi cun RTR, il proces de bondo, nuoca la dercira regionala Malöja, declarau ier tot il sciun accusai innocenza, scia e la presidenta comunala de quala gavon novons cu la curdada de crapal piz cengalo, ca questa la vita ad oc personas. Anna Giacometti.
1: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
0: Da vart de la dercira ed Antone da un pau critica l'adressa del cantun sia rolla la domanda se la curdada de crapel piz cengalo fus stande prevesibla. Si ben la disgrazia sco è iantir process affir sgrondes undes per sequitan cun tensioni iantir procedere anzurtut e personas alla testa de vishneuncas. Il verdict innocens de pulita montada pil futur de instanzas comunalas. Milena Bassin.
2: Schligeria. Usche es em ils presidente les presidentes comunales dumandedes sentia, zieva celsem udia la sentenzia il process de bondo. Tuad ils cinch accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter er l'anteriura presidente comunale de la Vginentia Bergiaglia. Per Gabriele Binkert-Becchetti, presidente comunale de Valmisteir, es questa sentenza una buona.
3: Sco presidente comunale, sto dir, sono erfitch fitch contenta perché se fisch dat otter no jau kreitschen in giun, fisch nema pront, dat tori maun eschet una carica, una responsabilità, che ci nus avain sowieso, mincia di schon dat porta responsabilità, ma quist verstat per il futuro della politica sa ura meinsch un grand problem.
2: E ter la domanda da responsabilità sai a que er un appell a minchun ci va in montagna, c'è l'eser sves responsabel per sia agir. Er per Daniel Vasescia, presidente comunale de Sursees, piglia quei una certa paese delle spedles dels presidents comunales.
4: Also in data degna situazions nova ci, eben ci il tema responsabilità è semmese. Adosso ci lei in quella direzione ci, eben ci è che gli insignal ci, e ci la responsabilità è la fin finale, vec tra il presidente comunale e funzionari.
2: E la domanda chi ci des responsabile non sai abbe su maise ter grans cash cutter bondo, ma ben erge tel prievel de lavines e la decisione c'è loipes u sendes ce sveste serer. Niente tempo de decider veva avent duas ans la vginenche de Sameden. Il presidente comunale Gian-Peter Niklis al gorda vid la boda il Val Rosec. E con questo scenario il ciò e la schliggeria della sentenza il caso de Bondo.
5: Giusto la finanza di Samedin, che per tutto c'è davanti due anni con quel caso del Pitcher Scena, il Val Rosec, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è in giù per persone ferite. E chi fa tema al responsabile si studiava sur pilieri della responsabilità des montagnes che nus trotz avainz che certs risikos des povzeiger avainz.
2: Erin zur selva is la domanda da responsabilità prescinta, per exempel a lion del president comunil. Avent passa un efne sun un grip ed er una parte la via ci meina averduz i esaval. Quella dera però già serede da spela primavera 2025 sun cusalda experts. Per fortuna, dice Markus Beer.
6: Ossa, che veniva per quel evento, che la greppa, veniva in curdata di Udena e Laval, sto a dire, perché vanno a fare quella massiera, perché non si fosse nevo se andare il cosei del geologo, se pandesse non si trova meno, se è chiaro.
2: Geras Ginentes è l'urconex con catastrofes da natura e responsabilità. E per vide qui, sai la sentenza, il caso de Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente Comunale de Sel, ist contente con la decisione.
7: Naturgefahren ist etwas, das man nicht restlos einschätzen kann. Das ist absolut klar. Und von daher ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen können.
2: E per Fernando Giovanoli, so unterstrichen questa Sentenzia, che Decisionstechniken e Prätensiuses nur pembe essere ils Mems de Politikers Comunales. El ist Präsident Comunale de Bergiaglia ed era Vice-Sindaco del 2017, kurz la boda es nieder a Bondo.
8: Che non siano i politici di milizia, quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili e tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico, poi di decidere.
2: Te le decisioni tecniche, scuer quella a bondo, devono essere fatte con aiuto esperti. C'è tutte le 5 persone, l'anteriore presidente comunale ed er esperti in innocenza, che surlevce il presidente e presidente comunale, che va in ora clear.
0: Malgrado innocenza, forse non c'è una buona giuridica, ma in tutte le partite involvate e la procura pubblica hanno di spada da domandare l'argomentazione dettagliata a scritto della dercira, con quella è arrivata anza 20 stems per tutto nord, trevina von il cas alla prossima istanza.
9: Al puls del Grigione.

0: A culla Madonna es vegnu vegn vergau las 12. La catastrofa al Nepal nu a quil diember de las umfrendas crescia sin 1290 at e 10 gis suenter la bova desastrusa in una dina de quai de ciumeli persunas sparidas. Danton a la Svizzera dublegiau seu agit finanziali immediat sin 2 milions. Cuort suenter la catastrofa a e la cadena de fortuna viert in conto a rimna donazions. Ade sin basa privata dati numerosas acciuns per seguida cul Nepal. Ascia e en surselva el Medemvich schluen dati grad duas acciuns differentes. Alis Bertoc ha visitau ins inizians Vitus Valder et Alexandra Sherpa Fri per udi da lur ferm ligiom cula region de catastrofa el Nepal.
1: Avon varge vegnons e Vitus Valder staus l'emprimaga el Nepal.
2: La devosa gavon duzons essens buspech da jo faci una pi gronda causa in quel territorio no che quella bove usaida che non si ha faccia elettrici per una casa di scuola vein aber leu l'uvrau per una union de terra tudestia che aveva bagiau con la scuola.
1: La scuola se sanfla sin in una sponda sur quella val no che la bove e i detras. So enter las devastazions e leu che sin 2400 metri sur mar davantaus in rifugi.
2: Als il moment es isch gnus wenn eu deu de quels kan responsables per la scola e is ja schier che ni sind dritz funktionesche de ja men gus il biper nus de se we e isch gina insla ga un energie da elektrisch de se mit won kan sind au per zu lau per kusena per falle chaine per will lisch la sera.
1: La scola era mit dem mein e in internat ad eva so tech a cinchun conta fons. E veniva kusenau la treisga a gi depi dus ons cun elektricitat che veniva od il indrezz solar che Vitus Valder se scondu vres vevan montau sil tec della scola. Se capescia es el staus consterneus cul aveu il smalet della bova e las reiz socialas e della televisiun.
2: Also es con prim impuls cu scizzi ce sabege tracce sa ucca stan se faci ce nus rimnen raps. Es enter vin lu forse il patrac de ces se ven sus falcon quels denes ni quel che dat in a donazion per letze quel pi important de ce figes cu nei
1: Vitus Valder sa si imaginada sustene cum quellas donazions l'union tudestia freunde Tibets ca di eregeu tot en tot quattr ni chun casas de scolas a Nepal a quella union rimni osse denes per pina dons ni employa novas persunas per che las scolas sapen vini menades vinavon ton pispert. Denton patratje Vitus Valder e vit lavurs che ston vini facces a le ungevista.
2: C'è che nus fussin sofort da dine prompts da fa e si dat in bien projekt sco quella von dusons che massi nus budem pus peo bagiassen leu zicen in dritt solar le lavur letzte senza prendere sinus aber il materiale tot que da de costs leu svesen se trua quels denes per exempel.
1: Fertan che Vitus Valder si efficienta an procurau per elektricitat el Svizz spaticiai si les spondes de saglia el Nepal a l'Union Tara Nepal gli dau ils devos ons de finanzia in a casa d'orfans ni è in a casa per impedì el Nepal. Anciederim na donazions an Alexandra e Tendi Sherpa il 2015 so entrintiara triembel de vastus.
3: Lo venza quitano stenza co sostene quella leut pit la rigenza an quel vos niu la massa. A lude a sia qua in cia den lo venza da vigins da parents da nus da de
1: Tendi Sherpa il om dall'Alexandra e cresceu si el Nepal si antira famiglia viva leu a sia quins anfla a dina cici che drova git.
3: De biaga e si propi leut che tendien conosce ni let a leut che conosce usina famiglia per esempio che drova danes ad lusanza di guat a quels da in zatona ton perché quels appien bagigia si lur quattr preiz a lui si forse unga in altra famiglia ni in altra donna ni in capiars l'antira famiglia che drova si c'è i danes per e bagigia si lusavenus pi punctual gida sema in quelles persunas.
1: Il frade Tendi Sherpa è il garant che il danes vengono lui e il drec leuc.
3: A su nostra mattina è quasi in banca, a lui va e la parte o quasi danes. A su mentre mette la dina in fotografia a nusco e il surdato quasi danes a quelle persone spertucate.
1: Nua che le donazioni rimnate per la devastazione della bova vengono impundite, gli è zappi ella è un bugi, maneggia Alexandra Sherpa.
3: Non c'è niente qui a tale in dire situazione, e lo vedi in più concreto che la gente trova. Prima usa è di organizzare ufficio ben il stadio, e Biars servigno us da migliaia di paper e di teci sul ciao anni il Biars, a suo intervallo push paper paghi già si tutto, il Biars anche Biars, tutto.
1: Se la domanda da Cockel surlascia in lubolas donazioni direct alla cadena da fortuna, che rimna a raparce il smietz professionalmein, manegia Alexandra.
3: Col zanes che nus rininsavei nus gi da quasi leonu canus lein ad ci canus lein.
1: Adel medem crena dat evitus valder che persuadeus che drovi omis dus, il agit professional scoe il sostegn individual.
2: Non si può più profondo nel pieve delle grandi organizzazioni, ma magari in quel stato, se lo è fatto sulla politica, lei è qualcosa che nel più di d'aula, lo forza la borsa plena, c'è il sbo, e dottaccio che trova tutta quella combinazione che gira veramente.
1: Ad una differenza dati lo forza schon dentro il construct che dene da fortuna alle azioni private che rimnano donazioni.
2: Noi vengono tutti in una parte del cuore in Nepal e lui vengono su che c'è bello e se c'è lui vuol dare.
1: Asco è pare dati è un plirs che hanno il cuore a Nepal. Spertare Nepal dalla famiglia Sherpa ni energia ne grenzen dalla firma Solpik de Vitus Valder dati è ulteriore azioni private che rimnano donazioni per le offrende a Nepal.
0: Alice Bertok, da vart la motivazione de persone senza selva per azioni private de rimnada per la regione de catastrofe il Nepal, qui esempio alla storia, a colligazione con la terra da Alexandra Sherpa Fri e da Vitus Valder. Dus dati un in hit til sons 80 token ki dat la masa de RTR Stadtluen Ritsche per gratula scomince gi di Jon Pacifica sonda di Vicenza.

0: Ecco la gruppa dell'isola inglese The Synthy Pop Culture Club. E si vignolo s'do di jamasa ad evin Hilaric.
1: La scatola zins. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Nascide e nascide il 1 settembre che in os spronzata noi in buona compagnia vid gudea se survi l'ur menù de feste preferiu fa un qual prince ad avonca la petta la torta vin survi de ci sa crodege via snum e cheu via radio con un qual bi plaide petracce vitir in regal musical. Io son Gheorghina Ianchi, shalu, leinen cever. Per due dame che nascite il 1 settembre venne su una posta elettronica con auguri inna e la Corinna Hessig Fedi che è stata derdez e che ha us per inon grat dus de ciunz che fan compagnia. Per vus è stati scritti chiara mamma per te 55 l'anniversario di gratulaina a Gevijain de Corbi il Melder. Grazie per tutto quai che tu fai, minchia di per no, e che tu hast ad una uraia averta. Gio da tes di arresto usisco che tu esci, quai ad Gevijain tes duas ufans Janina a Fabrizio, a vostra fons Corinna Hessig, angevijau, io magic musical mamma da Pietro a Sara Engels per embalivies, ciun conta, ciunavel.

Questa è la canzone di festa per il contaccio di Corinna Hessig Fedi ad Ardez. Nus nus resteina in Engiadina Bassa, a Sent stat la prossima giubilara e ella con cifra di Vinars Erna Falet, che complenesce io ciontocciava la pervus ascel preleger. Ciara mamma, nonna e tata, nus ad gratulain de tot cor per te 88 l'anniversario ad Gevijain in prima lingua la buona Sant'Anna. Dasco fin quia. Prin avant at Gevijain che tu saiest contenta a fortuna. Grazie fich per tot quai che tu fast, ils buns gentars, ils implants de tomates e flors, ad impustut eir che jau posi in vacanzas a tu vast mincheifne una jada de cent fin valciava a verer de mesurt. Grazie fich eir per teis buns cusaits. Fa oz un bel di in buna compagnia de tuat cor tia figlia Corinna a teis gender Gian Bott a teis a Beadis Linart Martin a Flavia Culpicen Dario Ladina a Dario. Ad vos cars erna falet dati ossa eun in püschel röses. Röses musicales dels jauers.

0: Ils jauer skul püschel röses per embali i ochonto chaval anniversari della Erna Fallet ka statta sent. A jeu sper al fece su ne pulizzi gira che dato ze un in püschel andreches flors per vus duana Erna. Tentone si vigneu vegn de linna, a quai e un buttut per vus, Erna Fallet e dat, e un in pacchet che arriva proximamente vus a sent cunen la scadiola da dertier. Che quale arriva per vous? Estens ingrazia a Margherita Fili de Levin, che telefona a Kurt Swenter. Les dies.
1: Il es gratular a mia chiara mia. U sea sinceras gratulaziuns e tot il bun bler plajar con se fiert che la fa ad una u se bler in iert ia una iert de bellezza.
0: Salut che la feci in plage, e surtout buns survecs, nostra numero 1 del 20 de settembre, un plani con caffè, tè, ni vostra buvronda preferida, ma forse in agani l'autore fa il paus a Cesar, spei irt amerà. Sco tut cresce, ni cieca ei un tut de raccolta.
2: La cupina.
0: Ad ascia tut cica ceffan pada, ad anconosce cica ozils ciun de settembre gi de fester prender, telefona a gratula via radio nuloc cien ven vence ciun trenta nostas lingias ein avartas ni se vus preferis de scriver in messadi che nus prelegin lezza numra 079 200 70 07.

0: RTL, las gratulaciones.
1: Nos bonum un ticket sa convidada con parlar con nostra gratulante al telefon. Alla buonasera a Samet e Maria Bergamin.
2: Yeah,
1: nuova nits auguris Maria.
2: Il auguris va per nostra figlia che vince un concerton a Giovigena della Topien in BG, buona sanità.
1: A quale figlia nom?
2: Karin Kamichel.
1: Karin Kamichel, qua forse è un buon importante sapere, eh? Chi sa? Se la ha popolina Schlatene Bergamin, la Karin Kamichel. Cinquantasette anni, c'è il gordiente Anza, è un scomumma da quei giorni, oggi avevano 57 anni.
2: Oh, che io tutto pulito.
1: Esio pulito.
2: Yeah, yeah.
1: Tutto è nuovo. A suenter è tutto pulito.

0: La canzun pigli anniversari de Karin ca Michael Schampf genesci de Ozzavon conta set ons telefonau gratulau alla mumma Maria Bergamin dossa a studala bella buonasera a casta segna at anni de runks
1: grazie fitche what's about to dir
0: osso
1: e volevo gratulare a mia sora Orsina per sia 80 anniversari. Also, c'è Rossina,

0: Beh, gratulazioni. E giodati a di e nous sommes alle grenze da me per farti a festa in tutto il closter. Un bel saluto alla Dora, dall'Ani e mia smatta e tutta la compagnia.
1: Ah, flott, Anni, eh? La sora gronda della Ursina Engel.
0: Sì, la storia grande.
1: Ah,
0: Quando fa la
1: kein
0: cironza.
1: tic giù da Mosala via, eh? Vos ves due soras, ne ve? Pi giufnes?
0: Sì?
1: Ves fulau
0: Allora,
1: in tic via e per le soras.
0: sì, una sul 41 e l'altra. No, elle sul 46, 41 e 40. Adesso sono già vilto.
1: Ah,
0: No, no, basta che stiamo bene.
1: A tutte strade hanno anniversario il settembre, eh? Ne scende
0: Sì.
1: il mais de chiaccia.
0: 5 dies. E c'è mia figlia e mia mia scusi,
1: Abiedia?
0: tutto
1: Tutto il
0: settembre.
1: settembre.
0: E mio uomo, quel va al tutto questo settembre.
1: C'è casualità che data, eh? Mains delle feste, Anni.
0: Sì,
1: Allora, sparei
0: pensi.
1: una china delle source, telefono il 14 di settembre al radio a gratulation che
0: Sì.
1: vige musica per ella don Anni de Rons.
0: Allora stiamo in beppe per il telefono, se
1: Exact.
0: grazie
1: Anni, non
0: figli.
1: scende risuonare, vi è giovis per vostra sora Ursina per seu occiontaval ai slebe di Freundschaft, di Ladiner insieme
0: Sì.
1: con gli amigos, da me un feci Fai bella festa di un bien viadi di Castasegna a Claustra, nisci?
0: Sì, sperenti, grazie
1: Tutto il
0: figli.
1: buono, arrivato,
0: Bel dì,
1: Nanni!
0: bella domenica,
1: Grazie,
0: ciao.
1: ciao!
0: Ciao.

0: Com'è quel Stauil Gevisca anni derungs? Spidescia de casta segna importanza tirsi a sora ursina engel a claustra che comprenesce il bi radun da 211 alla festa gronda quella fanzalu da me un quella riunione dell'antira compagnia dell'antira famiglia a dos mainza in Surselva a Breil. Bella buonasera Marcelino Fluri.
1: Ciao Giorgina.
0: Vabbè, ne giù in te che andiamo in scavone con donna Anni, e vostra famiglia vi scontorne plain festas il settembre. Natalizia in Svente Lauter.
1: Io potrei chiedere di una piastas, però sai che da di una aduina, non si muove fare una visita, mi è in petta, però è ciò che sei in la feia a giù c'è di, in la feia a gloiti, ad in neves a demona, di una neazza al sedis, cioè che è
0: a Marcelino Sezza, de c'è mains?
1: Del Fanadur,
0: non esiste un vergau, il fa princes.
1: Sono un vergau.
0: A dozz vai vi flem ti la sera,
1: Exact. Oz festivesse mai sera, la Anna-Katrina che Thomas casot, ella fu d'Orionda de Falera, a Bredina stata si Breuil, Spadona Maridada, festivesse oz io cionta du d'Aval Natalizzi. Nus tots lesen gratuladela, simpe Natalizzi, a Givijadela vina vonto bien, a cle se senti boin e la casa de Vils vi flem. Ie bodine scheia, aber oda vau giul sentimento de vos temps, kie fe bien, scheica. E in Sabai, io lo tutino in te, special, quando sei in casa de Vils, sa può essere casa.
0: E se non busci dic, se casada, a flem?
1: O elio se pi... Poi ne ho uscito più in on, te più bianchi in on.
0: C'è gente che trova solo in tic temps, Stokins.
1: Ecco, sono chiaro.
0: Ad allo è faccio in ogni l'altra amicizia, tutta in orca, tutto va lui in tic picciunc.
1: Sì, ho 6 metri a von, va bene. Se vi svegliano, sto sono cioè vado un passito.
0: Sì, bene, io sto un graderi.
1: Sei tra i spegnes, la Jacinta, la Silvia, la Rita... Kunstpartenaris, alludels Beadis de Beadis, azai la Sara Lea, la Daria, al la Samira, al Levin, al Mael, al Nathan, al Nea, al Zot Beadis, la Alia, al Iuna. Sto dine studias nom.
0: Ja, vai mo Dumbrau Marcelino, set Beadis. Ciò che è stile colpa, stia sembrato in di l'altro, sad beadis a due sot beadis.
1: Due sot beadis, sai o cianines, quei maias beadis.
0: Ah,
1: lezze
0: sapien.
1: Lezze di quella che ho vrido il posto pipao.
0: Esatto, sì, eccellente, sì. Salù, Marcelino, luce Vigenza in una bella santupata con la giubilara?
1: Sì, grazie.
0: Anna-Katrina che Thomas casot vi flem... Ci sa in quel mezzo di inizio forse non è negato, eh? Se non sono natalizi in tuo contorno. Allora senza risuonare per la... Sperai che la tecli o se radio o shock, ne vemo, sai, sono che sa te la suente, io maggi...
1: Io saluto in te in suente, rapisciate l'aereo.
0: Esatto.
1: Io sai mettere anche la tecluso bugato.
0: Forse fanno il cupite, anche la svisetta svegna.
1: Esatto.
0: Allora senza risuonare io maggi... a qualche se posta zur la seconda patria ad Anna Katrina gente scia ne me scinzegnus de falera a Breil il pezzo d'un pif cantau del corvi il Breil tocchi in altra gamma Marcelino Fluri ciao ciao
1: ciao.

0: Il Corvir, il Brail, il Javish, per la Jubilara, Anna Katrina Katomas Kazut, per seu 82 a Valela d'Anton Sazenta e la casa da Tampai a Flem, gratulau an propi tut ses cars, ne vende sias figlias cun genders, beadis, beadis, zut, beadis.
1: RTR, les gratulazions.
0: A chumber gaulina d'anton, non oggi c'è un venti c'è un trenta, shabus vezo se anzi c'è che veni endemento cus jes aio prento la via radio per gratula lu ei. Scogliete la nombra 0800-230, ni se vous jais a con quella moderatura poseo bo fa paterladas. Io scrivo il pibugen in messaggi che la delu preleggere 079-200-70-07.

Ora ben tenco alla seconda zona in messati che arrivavo via telefonin dalla figlia da quella che la nonna ha son gratulau alla Karin Kamichel che è stata allegra qua è Milena Kamichel la mia nonna oggi ha telefonato a gratulare mia mamma Karin ci diventa 8.57 e 100 giust vis-à-vis della Sint'Amanna, ad è pensò che questa è una buona sorpresa da gratulare a della sin quel viedi a dir grazie per tutto. Tutto qua è della Milena, per la cara mamma Karin, che la ha usato scritto in quei messaggi, se non faccio prede da caccia, oggi tutto tenore. Esco. Si ha portato cliccia agli anniversari di una Karin e per fa butin non la ci siano veramente c'è un 30 ci che vuol usare un gratulare sto veramente fascinare nostra ora quella s'inclina.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ja, quei eini steils Moments hilarics de quei gidils tschun de September. Grazie per vos telefons, per vos scrivers, gratula a vos cars, vossas caras, sco adina resta us eun quella surpresa speciale per X Cicica a Natalezi Ozca, il nom ei Cur Dauskeu via RTR, la sort decida per quellas entradas per i a presentar balasuras, specifiche suras, recreativas e la agua termala del bogn in giardina a scuol. La sort decida, se lo prendens non avon in de quals cedals. Merecau, e la buona fa sci leun viadi per fa bogn la Corina Hessig Fedi. Da dardez, cordiale gratulazione per quellas entradas pil bogn in giardina. La Corina Hessig complanesce oz il ciunconta ciunava la cunella venza anciet. Nos moments hilarix oz cunella calenza ascia e Gheorghina Janchi. Aggiù la guida da preleggere, da d'ampli gevis musical per nascides e nasci il ciun da cercladur. Gudi, vinevon, vossa festa, vossas festas en bunas legras compagnias proprio con tutt quai che sauda bitir. Adagis, qui tauda vos.
0: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR con sempre verz hits e scovridas musica non stop messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: I a les dues, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. La partida al center vol auzar la taia sin le pli valur en favur de l'AVS e la grotta de glatsch de sper il glatschè de la Rone resta senza lubiencia. La partida il center ha fixat duas paroles de votazions durant la radunanza de delegades e delegats in il Canton Fribourg. Il center sostegna de finanziar supplementar main l'AVS con augmentar la taia sin la plivalur. E la partida di era diede schlucar la legge de vart il material de guerra, pia de fa pli simpel d'exportar armas svizzeras. Oma duas facentes vengen la fin de novembre in votazion. La grotta de glatsch in il Pastel Furca è periclitada. La regenza valesana rifusa in ricurs del gestionader scol radio e televisione della Svizzera Romanda rapporta. La regenza di che il gestionader avestui domanda in Lubiancia per la grotta e per le planes de plastic de spel glacé de la Rone. E in una zona de protezione de montana nazionale na fisina tala Lubiancia dentam bec venide dada. Il gestionare della grotta da glatsch può anche fare ricurs. La grotta d'Ombra Mincion radont 100.000 visitadres e visitadres. Ossen l'exterior, per fare una reparatura vi de l'ovra tomara de Saporischia in l'Ucraina, vale una pausa de combat temporara intorn l'implant. La pausa dovri per riparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa fis de fornir diesel per ins generaturs de courant d'urgenza. Quai ha comunicà l'Agentura Internazionale dell'Energia Atomare a Vienna ca negozià la pausa de combat tranta l'Ucraina e la Russia. Diesdì svent l'undada desastrusa in il Nepal an in salvà in Burgais Kinais vivent. L'om sa e veni cetà in un tunnel di novra idraulica, come ne cesce l'armada del Nepal. Già ier aveven le sforze de salvamento cetà in il medem tunnel dus omens nepalais. En in altra regione nepalaise pertucciada dalla catastrofa, an in salvà una donna de circa 60 anni sorti in casa sbalunada, a dic impledata dalla polizia.
2: La meteo.
1: Se ven sulle jive, si ozze nel grigion del sit, plien in nord ai per temps, nivels pli spes che couvren il solei. Le temperature sen in ulteriore giade scoda stat, con fine 23 grazie a Semeden, fine 24 grazie in la Sorselva e fine 26 grazie in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione sit, ai colonne stranta Tusan sit e via Mala. Per vide me mio ber traffic a ihre colonne in direzione nord sin la Tredisch, quai tranta Ziran e via Mala e tranta Giuvalta Rotenbruna ne Rechenau. La via tranta Quire e de Rose venia d'ina puspesserada oz e de maun durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entomesdì da RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: take my pride.
1: RTL. Musica non-stop. Con scoveridas. Hits. Like e sempre verzi.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 4, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nou. La partida al centre doit être plus courageuse, dit ses président Philippe Mathias Bregui. Et 13 distemps per tariflat à Kiev, de même que Poutine s'y stèche à Tatches. La partida al centre a commencé ses combats électoraux en vista des élections fédérales de l'an prochain. A ciajunta la radunanza de delegati e delegate in il Centum Fribourg alla partita a firmar di voler riconquistare in secondo sezzo nel Consiglio federale. La partita stoppia se presentare più coraggiosa per conquistare ulteriori voci, ha detto il presidente della partita, Philippe Mathias Bregui. Con la nuova tariffa per i medici, che vale da più l'enciata dell'on, guadagnano più gruppi di medici specializzati di più in stedde di main. Per esempio, medici di deis o dermatologi. Qui è la direttura della Federazione delle Casse de Malsons, Priosvis, Saskia Schenker, dice in la Samstagsrundschau di Radio SRF. In ragione possibile, sia che la struttura della tariffa sia manglosa e dovrebbe una correttura. In cinz medis lascian era venia pazienti e pazientes memia sevens in la pratica per guadagnare pli, a Schenke dic. Lura pretendian las casses en avos danes. En l'exterior, il president rus Vladimir Putin ha ordinato bec a Tachakiev da venta mesanoc, ils proxims tres dies. Quai ha annunciat es pledade Dmitri Peskov all'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardaments in la capitale ucranese doi coincider con l'arrivada de dus incompensats specials americans l'en prima Moscou sventre Kiev. Con quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haia Putin previs in discurs a adjunta Peskov. Ed anche una novità del sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar è la stagione definitiva mai na fin. Dentante ha il prolungasse contract con la squadra UAE avanti il termine fin l'on 2032. Su interesse occupiccia durante la Vuelta ne vegna il sloven bec pli a ritornare questa stagion per le devose scorse in via, scrive sia squadra. Pogacar se concentresce del tot per se revenir e sin la riabilitazione.
2: La meteo.
1: La notte le temperature in Lengiadina 34 e 10 gradi e in regione da Quira intorno 12 gradi. Domani si sveglia sulle Jiv, c'è la data in Cinzvelz de Nivels. Le temperature vanno a Semeden fino a 25 gradi, a Schuol fino a 26 gradi e intorno a Quira fino a 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sind l'autostrada A3 dice in direzione nord, ai colonne strante Ander a Via Mala, Simplirs Cuncuns, Square Tante Giovalter Rotumbrunnen a Rechenau. In direzione sud ai colonne sind l'A3 di strante Tusan Sid e Via Mala. Dopo tutte si documenta con da pli tempi da viadi. La via Tante Quira e da Rosa venia di una puspesse rada, oggi e da man durante il dì, per via della corsa d'autos, a Rosa Classic Car.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunt scuverides. Hits. E semper verts. Musica non-stop. Messen semmen den os redaktor de musica Danilo Bavir.

musica per Linne Skadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vous.

0: Les novitats per RTR.
1: E quai en les lingues grasses de les devoses ures? Le parti del centre doi esse pli courageuse, dis es president Philippe Mathias Bregi. Dus nostri abstalufs al centum constata, in en il grigion central e l'autre en la Val Calanca. E l'aura demand speciaura sulle jive, ma paux nivels comparen. Ielles cinc, mes nome Alexi Baseglia, beim veni insemen. La partita Il Centro comincia a ses combat electoral in vista delle elezioni federali dell'an prossimo. A ciascuna la radunanza de delegades e delegats in il centum Fribourg ha la partita affirma di voler riconquistare un secondo seggio nel Consiglio federale. La partita stoppia se presenta pli courageuse per conquistare ulteriori voci, ha detto il presidente partita Philippe Mathias Bregi. La partita del Centro era fixa aus due parole de votazioni. Ella sostegna de finanziar supplementar mein l'AVS con augmentala taia sin le pli valur. E la partita di era jede schlucala legge de wartel material da guerra, piede fa pli simpel d'exportar arme svizzeres. Oma duas facentes vengen le fin de novembre in votazioni. Con la nuova tariffa per il medis, che vale de pilanciata de l'on, gud ogni ampliras gruppes de medis specializats, de pli entsteide de main. Per exempel medis de deis u dermatologes. Quai alla direttura della Federazione delle Casse de Malsaunz, Prio Suisse, Saskia Schenker, dice in la Samstagsrundschau de Radio SRF. In ragion possibile saia che la struttura del tarif saia manglusa e dovrie una correttura. In cins medis lascenera venire pazienze e pazientes memia savenze in la pratica per guadagnare pli a schenca dic, dura pretendien las casse e navos denes. En il grigion dati dus novs triebs da lufs. Scolchent und scriva ein ins Fotografasen il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cun dus lufins. Il trieps rovegni il nom Termbell. E dall'enciata della Val Calanca en era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil triep cun il nom Scalvin samovamos in territori grigiun u era in il Tessin scleresch il centun. Aktuell mein dati cun quai des doch triebs der Luf sen il grijun cun almein 66 lufins. O sen l'exterior. Il president Russ Vladimir Putin a ordinat bech attaccia Kiev de vende mesanotch ils proxims 3 dies. Quai annunciass es pledade Dmitri Peskov a l'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardaments in la capitala ucranaise duai coincider cun l'arrivada de dus incompensats spezials americans, l'emprima Moskau, su entra Kiev. Cun quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haia Putin previs in discurs, a aggiunta Peskov. Intanto il presidente ucranais Volodymyr Zelensky garantì la pronta data all'Ucraina de desista de tacià Moskau fin jendisdì. Quai en connex con la visita americana. E dank per il sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar e la stagione definitiva meiner fin. Dentanta il prolungasse es contract con la squadra UAE avanti il termin fin l'on 2032. So interesse cupicià durant la Vuelta na vegna il Sloven Bec pli retorna questa stagione per les devoses curses in via, scrive sia squadra. Pogacar se concentresce del tot per se revigni e sin sia reabilitazione. L'avventura Champions League comincia per les ballapedistes de Servet-Chenois con il dieu contre les victures de record Olympique Lyon. Questo è il primo giorno della fase della Liga alle campionesse svizzere il 23 settembre a Ginevra. Altre avversarie di Servet-Chenois, per esempio, l'AS Roma con la Svizzera Alaia Pilgrim, Barcelona con Sidney Schertenleib ed il Paris FC.
2: La meteo.
1: La notte le temperature sono in Engiadina 34 e 10 gradi, in la regione da Quira intorno a 12 gradi. De maun è il vento sulle Jiv, c'è la datincin svelz da Nivels. Le temperature vanno a Samedem fino a 25 gradi, a Schuel fino a 26 gradi e intorno a Quira fino a 27 gradi. De jindisti fin mardi, saira, fai aura dech sulle Jiva, in un lauto uradi e pusaivel. La notte in le mesemne suonde in una fase complievia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di direzione nord, ai colonne strantarandere via Mala, jede quintacum fino a 10 minuti da più tem da viadi. La via Trantaquira e da Rose venia d'ine puspesserata otze da man durante il dì, per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Bella, buonasera, che vi ho presentato una stupenda sonda, che specie in qualora in compagnia di Vies Radio, un po' di caccia, lui in corso di romanzo magari esclusivo per imparare la Winterthur in mezzo alla chance, ma ci compriamo grazie a impertax musica Loccia, quel punto culminante della stagione con quella Loccia di tradizione che dà momenti si sonda. Kirchberg, nu che il combat final per il titolo è ben ben gleiti per un chaiver a quai denter Samuel Giger a Marcel Bieri. Io sono Georgina Janki, shalom, mainza.

Einstein magari kort process el regim el Kilchberg Samuel Giger metta en dirs Marcel Bieri center paucas minutas a triumfescia a quai ai un mai dau a quai a gartigiau ad in lucia der de gudinia duasga quella lucia de tradizion che mo mincia sis ons Samuel Giger ca mun cantau na vendi il cercadur la stagion de lucia per via de blessura oz a ne vosel rasgim mossa ei a tuts lai celebra ussa vegn purtaus alzaus daun da ses compons luciaders vegn festivaus pil titel dil victor della luce dil Kilchberg. Gratulazions Samuel Giger del decors de qualura vegninzelu sigireon dudi in nidus plaits dil victor della Turgovia. Ma è quello che forse è in cal in Tunes tutto tenorlo cul se metta a casa ne ven di lac de Turic direzione Turgovia dage vidise di tutto nosen.

0: Quae ei erter las sondas ira quort suenter las chun amasa.
1: Bevus al puls de la ghiaccia.
0: Gi trais de la caccia grigiun, cun qual animal a quis stueu ceder las proximas minutas, cun inc numerus che cedur sur tutta la foppa an preu el visir spieglau, et ancureu las devosas emmas, et svar quel che deviadi el regiun de Rueun, che indigens descriven suandontamen.
2: Quella va a diner la de la Valsi. Un vale biava la dottò, vale la meila di fra, e va vichev, va si e suren, va ante che tra il tirvic.
3: Lo vengono della sozia, lo vale de vonno sas casas vi? Zodnia sbalcata de che on si?
0: Ed jei in de quals balz ed imposans in taur charva cin sevesa e ad ine puspei elvic de Rueun sciebugrat caccia, de present e sia mission mice de cacedurs alur bois assiets. Mo schein toch gist se presenta el sets quae taur magari prominent.
4: Ciao, fa plaisir. Mis nomis Harry,
2: Hendry.
3: Iel Hendry.
5: Hendry?
2: Hendry ja nu se del schon de pio.
3: Jeff, iel Hendry, il vich de cosa webo apere, Jeff.
4: Basta. Als nom na so ni ma e e non sa da chi e non sa per c'è
5: provvide che il collega da un nome scia
4: tes collega da un nome scia aha a char soluzzi in quel caso grazie per domandare era mai che c'è un nome e da proprio domandare ci avrà mangi dicevo po' Davide di non osservare mai scorsi voyeurs per c'è più fai avete voi per mai mincia pas c'è fec e beh c'è una voce in vostri balcuns o da vostra sfanestra zona non stavi neanche a craier.
6: Du sonst auch stia fotografare in gaggio sotto casa.
3: Nu sei nascio viola de finiastra. Gnu sei bravo de finiastra, lo stai vola lau. Ma rava si nus.
7: Que foto is actuales, de?
6: Negale, però sì, al che ho lie, con la scamma, scheu nel cucchino. Si, assai, c'è Mossar.
4: Mossar? Ci domanda, ma mossa ne da? Ui, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ma c'è, ci desco a frutta da mangiare qua, un inter buffet qua, Rueun.
3: Che ho negato in cucina, also, faccio, e la vale mi aiuto.
2: Non vale il bia, vale tutto, vale la meila di fra.
7: Della postura non è tutto, se di notte, quel fosse molto sonso, non si c'è.
4: Appunto, non è pentito. Un corpo, con un bel bab. Non è molto serioso. E non sa con chi discorrere. Ma è una crea in paparazzo.
7: Io dopo il 2016 non conosco quel tau. Sai che col fa, sai ne vuol va, sai col turna, sai col va.
4: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
7: Io hai una certa distanza in Versel.
4: Ah, ok.
7: Ma vengo relativamente tirato. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù fatto con il.
4: Se da giù?
7: Poi abbiamo visto che le rocce non sono qui in New York, che sono pausa, non sono qui in Jones, che sono pausa. Non sono qui in Schrink, che sono sempre bene, sono in tunnel, non sono al debito.
4: Sì, qui, Hendry, che si può fare con i paparazzi? Mi scorno al parer, c'è questa razzura. De spera corns dels ultim sons.
7: Ja, und nach tot das Boot, sie chei a zichei corns, a zichei autrel, wie chum flau. Jetzt ist schon, ja. Aber schkedinka zwei jo, i perde der vai.
4: Al meina ne jente mai. Bien paparazzi e fans, cocciaccia e schlupez. Da mai da sinerte al mein fotis curce vivamo. Per fortuna sono al gnoc der Rueun. Pa, meta vance no fus.
2: Causa io piuttosto tutti che vogliono che ne ginsetti.
3: Per quel che è il Hendry, io l'ho conoscente per Biars, forse domani l'ho una trasca alla caccia. Io spero che l'avevo settato, zago. Pos don, pos è don. Io è episofons, zago, io è il Hendry. Ma non che posso entrare, come un casca?
6: No, bene, c'è il senso di se la è in una posizione che è che lo vedo. Spel vic, bugadel vic, se si può. So, prende se si gira che giù.
4: Ok, Rueun, i basta. Se vai a c'è, E sa schon sco far.
2: Con la caccia c'è venne, esattamente. Sarà uscito il bassi als rifugi, così.
3: I non alzano facili. Ah, sono con scacce d'urso, ma rascio il demonio uone.
6: E con scacce d'urso, che non c'è un po' da poter dire.
2: A buon caccia vanno in curia, non calei, non sale, non calfugia, ni a in spobutire, scacce d'urso, per mattire. E sono bene, sì.
7: Per pli, c'è col... Una caccia finita alla temps de copulazione della ciarva va alla vos, torna un po' di mezzo ottobre dalla spena vos.
4: Sai un'ara, Jesse, in bocca di luft ma senza mai. E mi scorna, scuola spiglia loro la prossima anda con mai, eh? Ma c'è niente da c'è un'idea.
0: E se vos leis è un de pli impressions in forma de fotografias rtr.ch in simpatica propi bi compogni che in modo spara che il meccia a surviva e la caccia vegn 26.

Ona smo in con gran spas vers la sisa, dai dat la survesta corta, compacta, del più important da quella sonda del ciun de settembre per Georgina Janchese vigno ures de prender cumiau. Divisa in pacifica sonda sera, vobden ton bo senza fa attenz in quai punct culminant che specia un cusera, cui ven les no, von usarvin nossas lingias de telefon per udi un po' de vus che ceduras, ord vossas tegias, camonas, che esser part un po' de quei gi treis della caccia grigiuna, Angela Hendry e quella che d'emplescia de las nove, las dies, vossas gevis musicals intorn la caccia, io sono definitiv. Neven, ciao ciao, hai ascoltato da voi a Stelegers.

0: אל די דר ארטל
1: פוץ קונרווין קדוף בנבני אל גריג'ון דאטי שום פושפאי דוס נוב סטרופס דה לופס דינטר לטומליאשקה אליי אל קנטום פוטוגרפאו דוס לופס קונטוס פינס אדאו נומל טריפ טרם בל In outer trip, il scalvin, ai daviadi giudem la Val Calanca. Leuston in zeun sclerescia, bain el samova mais in territori grigiun, ni e el tessin. Actualmente dati ascia joc trops de lufs il grigiun, cun sil mainz 66 lufs giuvens. La partida il center vol reconquistar in secund setz il Cusel federal. Qui ha su president Philippe Mathias Bregi de Cea Friburg von delegatas a delegai per lanciata del combat electoral. Per che qua reusesci, sto il centro gudinia mandats dalle elezioni federales dall'Auteron. La grotta del glace del Rodan sil pas del furca sto sarà. La regenza valesana ha refusato in recurs di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte da plastic vessin stuiu domandai nell'ubiencia. Haber in territori da protezione da montata nazionale fossi quella bugnita dada. Nuat con la vittoria per Armon Orlik alla fiasta da prestigia Kilchberg. Dice il staus fech beim Wittlunder, aber e la ciunavla luce al pers contro Marcel Bieri a scia che lezza a contungiu la luce finale a Bu Orlik. Leua Bieri d'anton stuiu cedra siu adversari Samuel Giger ca grugnau la luce da Kilchberg per la seconda ga. Tom Perotz, io divisa l'inabia la sera.
0: Musica non-stop. Null Interruptions, 100% Musica Schweizer.

0: אל די דר ארטל
1: עוד סקונר וינקדוף במבני אל גריז'ון דתי שום פושפי דוס נובס טרופס דלופס דינטר לטומלשקה עליי אל גנטום פוטוגרפאו דוס לופס קונט דוס פינס עדאו נומל טריפ טרם בל In outer trip, il Scalvin, ai da viadi giudem la Val Calanca. Leuston in zeun sclerisce, bai nel se mova mais in territori grigiun, ni e el Tessin. Actualmein dati ascia joc trops de lufs il grigiun, cun sil mainz 66 lufs giuvens. La partida il center vol reconquistar in secund setz il Cusel Federal. Qui ha il presidente Philippe Mathias Bregi di Cea Fribourg von delegata sa delegai per lanciata del combatto elettorale. Perché quere o sesci, sto il centro gudinia mandats dalle elezioni federali dall'Auteron. La grotta del Glace del Rodan sil pas del Furca sto sarà. La reggenza valesana ha refusato in recurs di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte di plastic vessin stuiu domandai nell'ubiencia. Aber in un territorio di protezione da montata nazionale fosse quella bugnita dada. Nuot con la vittoria per Armon Orlik alla fiesta de prestige a Kilchberg. Dice il staus fech beim Wittlunder, aber e la ciunavla luce al pers contro Marcel Bieri a scia che lezza contungiu la luce finale a Bu Orlik. Leua Bieri d'anton stuiu cedra siu adversari Samuel Giger ca grugnau la luce de Kilchberg per la seconda ga. Ton per oz, io gevisce l'inabia la sera.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

0: El zucchero cun partigiano reggiano, el procura per schlonschko als salits de caccia, anus mein assent del Mario Riach. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos weiss, tradiu de me, setz cacciadur grat turnaus de la caccia?
1: Aina van jo ats in bel intensiv di de caccia. E versaira a mei figli Albin può dislopetare un tor da cervi, da dudes.
0: Wow.
1: E hai, io da trario quella e metter anche la sfraidera. Io sono tornato in Chiamone.
0: Con veil zel figl?
1: Albin è 25.
0: Mm-hmm. Zè qua tocca nus forza la biala preda ce lo faccio?
1: Mo la ci bestia mo ci spingiamo cervi a questo stubless pickles a questo cervi hai
0: degli altri non sono niente di sei fec special
1: sì ne na questo natural ma ci spal ba una bel di con emozioni e plagiai blef plagiai
0: co fosti vai slo un quai oz
1: ma oz vanno la fortuna di essere tot qui in Chiamona Madonna, Seraina, Arina, Dea, Idida, nos Abeadis, mm-hmm. I Fadri, I Albina, so tot nostra famiglia completa. Mi manca ben Micha, nos gender.
0: Yeah. Allora, è tutti che sono dormisse in te già?
1: Sì, sì, naturale.
0: Sì, grande. C'è flotto.
1: Oh. Ai, ai. Minci una fecla.
0: FGB. Allora, diviso in biala fiasta, cordiale gratulazione per quella charva. A voi vais diviso, mia con chiara bella engiadina, vais dic è quella canzone evocasci puspen pau emozions. Grazie feci per il telefono. A vinava una biala sera.
1: Posso dire mo gratulazioni?
0: Die, yeah, naturalmente.
1: Sina, a ot tschüss, es prüm chamoc. Corsina, tschüss, es prüm chamoc. E Lorenzo a Erstüsse, Prümche Mocci, tutti tre vanno al primo anno a Ciaccia.
0: Wow.
1: E qua è un paio di grandi piacere. Ciaccia dei giovani hanno successo.
0: E dato di motivazione lui è da fare in avanti.
1: Preciso, sì.
0: Super.
1: Grazie, Fitch. E
0: ti auguro tutti una bella sera. Siamo lì, andati.
1: Arrivai.

0: Mia cunciara bella engedina gevijau de Mario Riatsch de Sent che o oz gron motiv de fa fiaste al fil o sitau in bi taurcharva. Schuandre ciao ciao. Nus restain a Sent meintil Gian Claudio Laurenz. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Bedia un cacciadur dentaun sem buona via.
1: Ma hi, so lira. Hi.
0: Was weißt du mir es sein in der Teja de Katscha als Kollegas steie Katscha.
1: Ai, ne, so no so in Chamana. Si so so ne come spin. E ai no, presentai no di si qui, io da no sulai. E per la mince di che ce l'hai.
0: Mhm. Tocca no so ni giuzze che kledi de Katscha.
1: Ah, amore, tu c'è davanti, non è nemmeno arrivato c'è davanti, ma guarda in c'è ti damo.
0: La caccia è un giufna, o c'è per il c'è il quarto di?
1: Nel... Precisissimo.
0: C'è fidai slo in c'è della sera? Se in c'è mona?
1: Ma che so se daremo un meglio il vin, e allora avanti scuola a dormire, daremo un... Buon snapsin per ci dorme vain.
0: Qua gida.
1: Qua io de fich bain, hai, lure di vain a tos de dormire in bain.
0: Perfetto. Vos weiss di vijau de trau vermühe mit de chue, de co, gist quella canzun?
1: Ma quella canzun is just, ma veramente, qua is a che eis per bat. Bat per l'efficienz quella. E hai per dire qua ne pensacem. La metà in là, della nana, per le canzoni.
0: Salute, te t'hai nus. Fegge bugien, mia mi te chiude, de traufer, sent cars salits, ad in bocca te luf, ci mondi vinevam ben con la caccia.
1: Hai, grazie fic, eve siam de solidarmo, mas dus collaborants, vine ad Manuel Mayer, mas oberstift, quella nile fortina, de descer setarna, Ciavre de Cemoc. E allora lasciamo salutare Alino Puam e in collaborazione di mai chi ha deciso di dare una bella faccia di Cervi.
0: Yeah. Super, qua è tu una bing. Salura, diviso in abbiale sera a tutti bien. Adia.
1: Grazie, ci stai a mangiare.
0: Grazie.

0: Traufer kun Mühe mit de Chühe, die wie schau de Gian Claudio Laurenz de Senz. A Kowoi in Sienter Lauter.
1: Bewusst al Puls de la Giaccia.
0: Wenn ihr in Predes vai vos annunzieter nus ein Tod, minci mai durondels dies de caccia, assumire cosa nossa liesta. Trais de quelles 25 plazas en occupades, annunziau vai stocca nossa la vaca charva, adel cavriel de Cisne de Pleroms, alla plenova preda, quelle venide annunziede oz, telefonau o Silvana Steiner Vaselle de Schlerigna, el obje facci de complicau, gest annunziau sa setza, tier collega moderatur Livio Foffa.
2: Ed è tra svessa, una cevra de... C'è molto, e stai guardando le stesse turstelle.
3: E come è stato? È stato lunch fino alla podura, fino alla terra saura, c'è la essuta, in una molla. C'è la seguente impegno di questo momento, tutto fa speciale, ci sarai o stato?
2: Sì, non so, quando si è venuto quella già da spiegare il primo dì, da ciaccia, quando si è fatto un plan, scuola tun, e è stato anche funzionato, con mia figlia e mia omma insieme.
3: Auto loro erano tenti tempo da fare un po' in festa?
2: Ma sì, noi siamo loro giovedì con una buona cena e hai, fate un po' in festa la sera.
0: Silvana Steiner Vaselle de Schlerigna, ella ossitau ir sera in quarta van la sis, in a ciaura ce mos de duze din quarton, se plaz qua es ursel, è da nostra parte cordiale gratulazione. A scella godogna la patente dell'autoronne tutini in altre persone delle 25 plazze della liesta, lietza mossa lui alla fine della caccia, curti non strain la sorte. A domani vai spus per la chance di annunciare la preda, a vau mezz'è al radio, circa la sdeja miasa. Bien clic. Se vus, laisse participa co al salizio de caccia 0800 20 21 30. A nus mai nosa ad derdez, zurain derdez, Letztier Nevin Bezell Leandro. Buonasera.
4: Buonasera.
0: Chi se li dais vus?
4: Non se li dain Andri Bezell. El ha tra duas moies.
0: De Charva?
4: Sì.
0: A questa oz?
4: Oz e dir.
0: Eredoz, also propi gron kleg de kaccia. Vus sedz bedjaun kaccia dura, aber vus di dais in tic?
4: Hai.
0: Kun facie exact?
4: Ma kun accompagnare qua. Portar la buda.
0: Uscea. Datilu in a china speciale per festiva qua in tic?
4: Io sa che già sai dai gli rom della moia e spranci gusto to bain.
0: Ja. Cos'è qua? O è la Dina Town Cledge de Caccia ne sei qua su un intec special?
4: Sì, intec special.
0: O la Dina c'è fortuna de Caccia?
4: Ahai.
0: Come fai a un fiasta? Dati forti in l'altro glas vin, in viva?
4: Mo, sì. Ai, ai.
0: Salura.
4: Awesome.
0: Divisio in fedibiala fiasta, lu, bien appetit, cu vus cenais. Vus vais, divisau, eine herde weißer Schafe, de di Grubertaler, tatlainus fedibudien. Salitz, einter totals cacciadurs, vine vaun in a biala sera.
4: Bella taida, taida.
0: Adio.

0: Matiu con boc camuts, divisau de Carlo Tuor de Rabius. Nus main vinavaun, quella de Sacentainus a Samedan til Rico Florin. Buonasera.
1: Buonasera, Ciacadurs e tot la Romancia. Ciao, Angela.
0: Ci se li dais vus?
1: Iel es la prima lingia gratular a mesrar Reto Florin e a ses fills. Els han scoperto al prim di fratello la Chavra Chamoc, il suo secondo di sei figli, Roman, era la Chavra, e loro le sono avanti io Sus, pro Peder Müller, e si è Falegna Maria, e tutti lavorano per avvisare una buona chiazza, e grazie di più per le belle lavori che voi fate nella nostra chiazza.
0: Ti bi, ti oni lu fat?
1: Els han fat la us in line. Charles bestiales.
0: Se dir, lu sai si imagina quai freide e ben de len.
1: Sì, quasi più velci da.
0: Quai craio.
1: E se fil sunt falignam, aber questo lavoro non è els fat. Cosa fra no vevin gin temp e quasi geniale.
0: De. Lu vai se dine chaffen cuvus vasi sai. Super. A vos vais divisau del Paulin, nuot cla mobain?
1: Mobain.
0: Quai, mobain? Tot lainus? Grazie fec Rico Florin pel telefon.
1: E tots in sempre una buona ciacciamo e nos sentinamo.
0: Fec bugen. Adia.
1: Angela, grazie fec un bella saira.

0: Pauline Nuotcla Mobain, Gevijau de Rico Florinde Semeden. E qua è zedl, se c'ante colua mia scatla, vus weiss la fin della emissione, asciu tra in Victoria, in Victoria, che survendenus in radio DAB+. Se vus leise essa participale, numero è 0800-2030. Anus meinus le pun, tir Nevio Lauterbacher. Hallo!
1: Ciao!
0: Chi saludeste?
1: E saluta mia quino Noa, sia bab Nicolin e non Brosier Quint.
0: Mm-hmm. Ad la famiglia al scacciador sono giù fortuna de caccia?
1: Hai, o Noa mia quino ho tratto una cebre da ciamoc.
0: Cebi. Allora, da parte o scritto in messaggio e telefonato, quale se venisse su?
1: Messaggi.
0: In messaggi. Nevio, te has dede metas indisch ons, te lesses lo forzegna da diventa cacciadur?
1: Forse e pens.
0: A che traccia stel plebis in sasci e caccia? Che se vuoi essere il più bello? Sin se vuoi caccia? Forza al stato di compagnia, ne... Raccuente ni mai al scacciadurs?
1: Essere la natura o se?
0: Mhm. Allora, ci so, se te fa forza in de cacciadur, as a un altro salit, ne ha salit auto, quel se te levas?
1: Ha.
0: Salit auto, super. A te has divisato der alte jäger de östi dritten tatlainusosa Nevio, un grazie pel telefon. A vinavano una bella sera.
1: Bella sera.
0: Un grazie, tschüss.

0: Der alte Jäger ist die dritten Gewissau del Nevio Lauterbacher de Le Pont. A dose minus. A der det stille Annelise Strimmer. Buonasera.
1: Buonasera. Eleva salutar als Cercaders de la Valnunga de Dardez, quae fus mes fil Luca e mes abbiadi Yannick, e gratular a Yannick per la chavra chamoc setada il prim di. Mm-hmm. Ilura e saluts in bocca al lupo era Corzin Ciampel e Gian Paul Priuli e a tutti i Cercaders della sezione Tasna. Ciao saluts e ci tornano tutti ci auden wacker e ci tornano tutti sang e frisch a casa.
0: Vus weiss dich, fehl a Beadivon a Katscha, cos'è quai per vus, fons co eintig quitaus? Ne in somma bella, si vuole a Katscha?
1: Ma schon, is a plagare ci vang a Katscha, ma is a stali stessi in pain, con così già.
0: Tensione?
1: Sì, per vita, i qua vang per le montagne intorno, is a sta schon in pa con pisers. Ma es fanno ad una savaire l'ora zese per quietà.
0: Ed ebbe, si on la fortuna de Gertagetz, c'è lui in se plegiai per els.
1: Ma senza auter, hai.
0: Salura. A vos vais dit, ebbe, l'en prim de schon Gertagiau, lui in quai cas vol lui in tega caccia con in tega plepauk squetsch.
1: Sì. Ma es van in cembal es dos i jauden, van dos anci vera mo mesommi, osa non passar stata malaia, decis de nair pua chatel. Fusen stat trais
0: generazions.
1: Generazions. Also fino all'on passan deiran in trais generazions. Osa sun halbin dos.
0: A blu ljom fo integ visetas?
1: Sì, se arriva in ci va stallo forza qua in giornotto di Rosenna.
0: Se c'è il fotutino in te part.
1: Sì, qua è senza auto.
0: Annelise Strimmer, vos weiss di visau. Ich könnte ohne Berge nicht leben, del Oswald Sattler. Grazie fec pel telefon. Tot bien.
1: Grazie, li stessa manch.
0: Grazie a dia.
1: Arrivederci.

0: Ich könnte ohne Berge nicht leben. Oswald Sattler. Je wie schau det Annelies Strimmer det erdetz. Anus meinus sur saisa tele Bernadetta Caminada. Buonasera.
1: Buonasera. Nus essen sicerticia, ciel Dominic, ciel Rico e ciel Armin, vantui una buona tacciaina. Cian vidau ennus a deo level gratulade el si la buona fei buona prede che anche un tocca nossa. Grazie per la ciaina e divisato bien di nevante la caccia.
0: A cioni lu giul clic de gertagè?
1: Quattro camocci ad incavria l'anni città.
0: A quai grad lanciata della caccia?
1: E bene.
0: Uscite la caccia 2026 per els, se vesse di essere migliore?
1: No, è sbocco. Da un essere che fanti, c'è se ho anni veramente più fit buonsis.
0: A c'è il ludau China se ha in teglia?
1: Gli ha dato rösti dir. Per els. Jau ai bo si budien quai.
0: A te vai zvus lu maniau?
1: Jau ai si o priu kud te probai.
0: Je rösch die ebidja?
1: Na, ku vau sau adel. Mai e buna vendo si ce durs.
0: Vus es si se bedje per malesila, vus es si se per la compagnia in quai cas?
1: Je bain, je bain. El zangu diu quai quai en ordine, si ha.
0: Also, capisci un po' che il mio dir è un po' insomma, vedi che il mio dir è un po' più grande, il dir è un po' più certo, insomma, è un po' più grande, io credo che è proprio il mio gusto.
1: È bene, a chi è più grande, è meglio.
0: Esatto.
1: Sai, sai.
0: A voi sveglia di visione di gender, bebe, nustatline in Schnellpolp. Flashtola, Hilbi, Bernadette Caminada. Grazie per il telefono. Vine vaun in biala sera.
1: Grazie a lei, Felix. Adios. Adios. Bye. Grazie.

0: Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen. Je vi jaude dan etta cla luna da dar dez. Anus mirain osa aun, tice gudonia al radio DAB+. A quai e oz. Al Gian Claudio Laurenz de sent cordiala gratulazion.
1: Bevus al puls de la ghiaccia.
0: Und schon arrivai alla fine della nostra emissione de Dots, als Salids de Caccia del 7 September. Demà un dati la prossima chance de Salida Cacciadurs e Cacciaduras. Io dic adia, io son l'Angela Hendrige, vi giovine va un biala sera.

Nova muzika Rumanča.

als innamorat da Longa e la figlia da Luster. Als innamorat da Longa e la figlia da Luster. Ustera, Jungfru Ustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, Jungfru Ustera, dat jo feina mescia va. Ustera, Jungfru Ustera, dat jo feina mescia va. Dattio feina mescia va, e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Uai, jet la sci cun el, sci subit jet la sci cun el, sci subit jet la sci cun el. Quagnit el su da schiala zon lete bain kuntaint. Quagnit el su da schiala zon lete bain kuntaint. Cum pons mes chars, cum pons, schinai tut la figlia da luster. Schinai tut la figlia da luster. Quai nu creai na briccia, ce la sai tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai tutta tai. Schanu creai za mai, ai si dumandai adella, ai si. Domandai ad ella. Luster, quel maluster, quel fütter da durusch. Luster, quel maluster, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tadlet tot quae cialget, e tadlet tot quae cialget. Quagnite leint in stüver, zon gritte malcuntaint. Quagnite leint in stüver, zon gritte malcuntaint.

Montagnas, monios avens, per troce pigionios, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca fiu, gentia.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sciglior astezan mesaveia.

No duas da Luise famos. No duas viva in sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.